0: erano due compagni, compagni nel vero senso
1: tanto
0: di
1: questo film, anche perché è un'amicizia, ricordiamo che avevano 18 anni, 20 anni.
0: Lei aveva 18 e lui 30 quando lei quando lui gli ha tagliato i capelli. Ma la cosa che una volta mi sono arrabbiata un po' con un frate francescano, perché lui mi diceva, quando è morta Chiara, sai, erano tutti intorno a lei come una madre. Io ho detto, ma perché dobbiamo essere per forza o madri o fidanzate? Chiara era una compagna di lotta per Francesco, allo stesso livello, né madre né cioè era una sorella nel senso appunto di Francesco, della fratellanza e della sorellanza.
2: Secondo Alma, il migliore Francesco l'ha messo in scena a Turisi, Ricomincio da tre, lo dice in napoletano, io lo traduco in italiano perché con napoletano sono ancora più patetico che con l'italiano. Sempre nelle orecchie a queste povere bestie che volevano stare un po' tranquille. Secondo me, guarda, per colpa di San Francesco è nata la migrazione degli uccelli. Beh, no. Non mi ricordavo questo passaggio, ma effettivamente è geniale.
0: Comunque anche quello di Pasolini, forse quello è quello di Uccellacci Uccellini.
2: Allora, ascoltiamo un brano proprio da Chiara, di Susanna Nicchiarelli, visto che ne abbiamo appena parlato.
3: Tu che dicesti che non volevi scrivere una regola? Però il signore ti aveva chiamato ad essere l'ultimo pazzo della terra.
4: Tu lo sai che doveva scriverla, Chiara? Che la prima regola non fu approvata.
3: No, ne sicuro. E chi sta? Chi sta chi l'ha scrivuta per te? Ugolino in persona?
4: Chiara.
3: Sto qua e mo parliamo, Elia. Ma nella regola 9 non si parla più della vota di povertà. Non si parla di ribellarsi contro i potenti. Niente rimane del tuo proposito primiero. Del nostro proposito.
5: Lo furore tu perché scrissi delle tue sorelle. Che dovevamo via separati.
3: Vive separati? Abbiamo cominciato insieme.
5: Altrimenti non poteva fa.
3: Potive tu invece.
5: Ma avevamo la regola. E per questo campamo. Ma pure tu devi scrivere una regola per le tue sorelle. Si fa che tutto questo che abbiamo fatto non svanisce e diventa niente. Scrivi una regola che lo santo padre ti approva.
3: Perché mi dici cosa fa? Lo sarà un anno dopo i tuoi frati. Sei tu che lo dicesti o no?
5: Fa come vuoi, che.
3: E non vieni più a San Damiano, Francè. Fa come hai voluto scrivere nella regola tua. State veloce dalle femmine. Tutti. Avete paura? Siamo perigliose. State per qua. Non siete più le benvenute alle case nostre.
1: Ecco, questo era un estratto di Chiara, di Susanna Nicchiarelli. Si possono sentire gli uccellini e si può sentire anche il volgare italiano che avete usato per... Sì. Insomma, è una parte importante. In questo ti ha aiutato anche Chiara Frugoni, oppure Chiara Frugoni era stata tua consulente più per la parte storica, proprio per raccontare il Medioevo?
0: Chiara Frugoni è stata fondamentale perché i suoi libri hanno rivoluzionato la figura di Chiara, perché poi la Chiesa tradizionale ha sempre raccontato una Chiara diversa. Dall'inizio voleva fare la clausura, tra l'altro contro l'evidenza proprio anche dei documenti che ci sono, perché invece tutte le cose che ho raccontato io nel film sono nel processo di canonizzazione, il fatto che lei volesse andare in giro, che litiga con che litiga con Ugolino. Quindi in realtà Chiara Frugoni ha proprio dato forma, la sua visione ha dato forma al film, sicuramente mi ha aiutato in tutto e mi ha dato il contatto con Nadia Cannata, che è una professoressa appunto di filologia alla Sapienza, e con lei abbiamo ricostruito questo volgare. Poi io sono umbra, poi molti sul set erano umbri, quindi un po', diciamo, abbiamo fatto un miscuglio di dialetti, di cose, ed è venuto fuori. Era importante, perché è un elemento importante di questi ragazzi il fatto che avessero deciso di parlare volgare. Spesso nei film storici senti che parlano un italiano complesso, invece questo li rendeva per me più umani, più veri, e poi faceva parte della loro battaglia politica quella di parlare in volgare e di predicare in volgare. Chiara Frugoni diceva: vediamo sempre solo Francesco che parla con gli uccelli nelle rappresentazioni iconografiche, ma in realtà Francesco parlava alle folle, che ovviamente alla Chiesa creava un problema, no, a riprodurre questa immagine.
2: A proposito di Umbria, Carla scrive al 335-5634-296. Primavera del 72, gita scolastica di terza liceo in Umbria. Non so come accade, ma la nostra classe poté assistere all'anteprima per la popolazione del Francesco, con la sala che era strapiena. E poi invece messaggio anonimo, quindi non sappiamo chi l'abbia scritto. Grazie per la potenza di Chiara e grazie per la verità di Francesco che ci raccontate. A proposito di questa verità e di questa attualizzazione del personaggio di Chiara, Susanna Nicchiarelli, quando tu prendi un personaggio storico lo collochi subito nel presente, no? È avvenuto con Miss Marx, è avvenuto con Chiara in questo caso, è avvenuto anche con Nico, cioè ti piace molto prendere, ma non fare il film in costume tradizionale, cioè per dire c'è un Francesco di Michael Curtis, che peraltro è il regista di Casablanca, che è tremendo, no? Perché è un iconografico proprio in maniera totale.
0: Perché comunque se mi interessa la storia perché ha una forza politica nel contemporaneo, cioè io penso che il cinema sia sempre politico e debba sempre esserlo, ovviamente queste storie per me, poi in particolare io, le storie delle donne hanno sempre un elemento rivoluzionario, perché comunque, no, non tutte per carità, però noi non abbiamo avuto il potere politico per mai, quindi in qualche modo le nostre storie, le storie di alcune di queste donne hanno una forza rivoluzionaria particolare, non perché siano delle storie appunto esaltanti, di emancipazione riuscite, cioè al contrario, soprattutto quando sono storie di grandi sconfitte.
1: Adesso stiamo parlando con Susanna Nicchiarelli di un film di qualche anno fa, ma possiamo anche preannunciare che certo, sarai con noi alla Festa del Cinema di Roma, sì. Ci tornerai a trovare, sei in concorso.
0: Sì, sì.
1: Possiamo, il titolo ce lo ricordi?
0: Giorni felici, ed è tratto dal fumetto di Zuzu, che è un fumetto stupendo, che sì, io ho amato molto, che si chiama Giorni Felici e insomma Eva, sì, il 21 ottobre sarà la Festa di Roma.
1: Esatto.
2: E tu sarai in radio con noi, con Dario Zonta, sì, e con Alberto Crespi
0: in concorso,
2: sì, in concorso, quindi sarai sicuramente nostra ospite. Poi il film quando esce si sa già?
0: Nel 27
2: quindi
0: inizio dell'anno,
2: un'anteprima assoluta, non perdetevelo, ci sono parecchie proiezioni al Festival di Roma. Sì, un'ultima cosa, così passiamo anche a un altro argomento. Francesco, i Franceschi della Cavani, che sono tre,
0: sì,
2: qual è il tuo preferito?
0: Assolutamente Mickey Rourke.
2: Sì. Mickey Rourke? Sì. Perché?
0: Per me quel film, vabbè, anche la colonna sonora di Vangelis, certo, tutto, la scena delle stimmate, che poi io non l'ho messa anche perché non c'entrava con quello che stavo facendo io, però... perché ha una potenza, insomma, è iconico lui.
2: Lei era, la Cavani è entusiasta, quando parla di Mickey Rourke dice è stato, sì, uno dei migliori incontri della mia vita. Dice.
0: Per me devo dire l'incontro con
2: che
0: la
2: fu
0: Cavani,
2: molto discusso, no? Il fatto che scegliesse.
0: Sì, io ho incontrato la Cavani poco prima di andare a girare, quello è stato uno degli incontri più importanti che ho fatto con registi.
2: Va bene, allora noi
1: vogliamo ascoltarne.
2: Ascoltiamo però il quale Francesco? Aspetta, quello di Mickey Rourke?
1: Va bene, ascoltiamo quello,
2: quello di 89, poi parliamo
1: del 66.
2: Dell'altro Francesco.
1: Esatto.
2: Sì.
6: La sua immagine ha riempito la mia esistenza fin da quando ero ragazzino. Era sempre elegante e gentile. Aveva bellissime mani.
7: E tanti soldi. Il padre stravedeva per lui. Gli piaceva che il figlio facesse il gran signore e garantisco che lui lo faceva davvero.
8: Suo padre contava di mettergli in mano tutti i suoi affari. E ne aveva tanti. Lo so bene. Ero il suo notaio.
9: Tu porta dentro.
8: Francesco, buono, brutto.
7: Stavolta hai comprato alla grande.
9: L'ha voluto mio figlio. Prendi questo qua per le madame, compra quello là per le ragazze, questo per gli elegantoni, moda francese. Sta attento. È roba delicata questa. Quest'anno abbiamo comprato molta roba per tutti i gusti. E adesso la cassa è buona. Domani dovremo fare un po' di coppia.
7: E questo
9: è speciale, va di sopra.
7: E quale sarebbe la moda francese?
10: Velluto con ricamiglione. Te lo consiglio, era sul morale, sicuro.

0: Claudio Baglioni ha dedicato a Francesco d'Assisi questo Fratello Sole e Sorella Luna, una delle sue ultime incisioni. Credo sia una delle poche volte che Radio 3 si è sentito, esatto, Claudio Baglioni. Poi voleva Hollywood Park.
1: E prima abbiamo sentito il Francesco di Liliana Cavani dell'89. Prima di passare poi insomma al Francesco del 66, però Susanna Nicchiarelli, volevamo chiederti come...
0: È stata chiara ormai.
1: Un po'. Volevamo chiederti come stanno andando le attività all'Istituto Comprensivo Manin di Donato, perché l'anno scorso è rivenuta con alcuni dei ragazzi a parlarci delle vostre attività cinematografiche. Quest'anno cosa state facendo di bello a scuola?
2: Quest'anno abbiamo fatto con le elementari, hanno visto La Storia Infinita,
1: wow,
2: hanno visto Mary Poppins, insomma hanno lavorato sul fantastico, hanno visto Méliès ed è stato molto interessante, hanno avuto delle idee incredibili.
1: E poi produrrete anche qualcosa?
2: Sì, hanno fatto dei corti.
0: Tutto questo giustifica il messaggio Nicchiarelli è sempre grande che ci manda Carla.
2: Grazie.
0: Mentre un anonimo scrive viva Radio 3 e fin lì siamo d'accordo. Allora, invece del Francesco del 66, quello con Lucastri che dicevamo, mi piacerebbe parlarne un po' con Francesco Calcione, perché recentemente ha dovuto maneggiarlo parecchio, perché ha montato un documentario su Angelo Guglielmi. E Angelo Guglielmi, come forse i nostri ascoltatori ricordano perché ce lo disse lui stesso, fu colui che rese possibile la produzione di questo film, che è il primo film prodotto dalla Rai nel lontano 66. Allora, che impressione fa un giovane studente che all'epoca era ancora iscritto a una scuola, alla scuola Pasolini, all'officina Pasolini? Che impressione ti ha fatto vedere un vecchio film, un vecchio Francesco dipinto 68ino e tutto il resto?
3: Sì, è un'impressione immensa. Poi siamo andati insieme nella casa di Guglielmi a girare quello che rimaneva di lui, del produttore di questo film, e mi rendo conto che sono state fatte delle cose immense, soprattutto poi su un personaggio che effettivamente, per quanto poi la storia dei santi può risultare pedante, non risulta mai antipatico. Cioè, San Francesco a me è sempre sembrato una persona simpatica con la quale avrei voluto passare del tempo, sinceramente, e il film lo racconta perfettamente.
0: Quindi è uno studente di cinema, si confronta con un film di 60 anni fa e si trova a suo agio. Forse questa è una delle cose belle dell'imparare il cinema. L'Officina Pasolini vi ha formato tutte e due, anche Angelo Grandinetti è un ex allievo. Ci raccontate un pochettino qualcosa dei metodi che c'erano, qualche aneddoto sulla vostra attività di studenti?
3: Sì. Sì,
0: comincia Francesco Scalcione.
3: Sì. Noi prima di entrare all'officina eravamo due disperati comunque. sicuramente io. Poi ci hanno accolto in questa meravigliosa famiglia e abbiamo scoperto quello che è effettivamente...
0: Sembra gli alcolisti anonimi.
3: Sì, ma è precisamente questo il rapporto che c'era.
4: Alla fine è prendere qualcuno che non sapeva dove andare e dargli una direzione, sì, quello che fanno le scuole.
3: Dargli qualcuno con cui fare ciò che desiderava fare. Esatto. Infatti abbiamo scoperto che poi il cinema, appunto, è un'arte collettiva, ci siamo scambiati i ruoli, ci siamo ispirati a vicenda, abbiamo parlato tanto di film, l'abbiamo fatti, vero Angelo?
4: Eh sì, abbiamo fatto, parlando del metodo che si utilizzava, passavamo da un ruolo all'altro, ognuno di noi faceva almeno, diciamo, tutti i ruoli dello scibile cinematografico. Quindi a me è capitato più volte di fare il fonico di presa diretta o anche il montatore, a volte anche la regia. Poi ovviamente, come in tutti i percorsi, c'è un punto in cui capisci: io voglio fare quella cosa là. E per esempio per me è stata l'ambito della produzione, in particolare vorrei fare location manager, però quello è una cosa che si vedrà più avanti. E questo, ci siamo divertiti, sono stati due anni molto molto belli.
1: Cosa avete visto? Che film avete scoperto grazie a questo percorso?
4: Io in particolare me ne ricordo uno che abbiamo visto proprio agli inizi di Officina Pasolini, che si chiama Luna Papa. Ce l'ha, sì, fatto vedere il nostro docente Maurizio Cartolano.
1: Un film... cade una mucca, può essere?
4: Sì, un film meraviglioso e molto di nicchia, che purtroppo è molto molto difficile trovare, però è... Non so, è quasi un Blues Brothers dell'Asia centrale, è un film meraviglioso.
1: Poi, sicuramente i nostri ascoltatori lo conoscono, adesso ci arriverà qualche messaggio.
4: Sì.
1: Luna Papa.
3: Abbiamo fatto moltissimi dibattiti che erano le cose più divertenti. Poi una volta abbiamo messo a paragone lo stile di recitazione dei film di Nanni Moretti con quello di quel pomeriggio di Un giorno da cani, e abbiamo capito quali sono le cose belle di un tipo di recitazione, quali di un altro, e c'era chi difendeva Spada Tratta Moretti, chi Lumè.
4: Tu.
3: Esattamente.
0: Beh, insomma, lì sono pure due metodi diversi, perché pomeriggio di Un giorno da cani, Al Pacino è un frutto del metodo, no? Che è una scuola completamente diversa da quella degli attori
3: ci piacciono
0: morettiani. Facciamo ascoltare un brano appunto dal Francesco del 66 e poi proseguiamo a parlare con i nostri ospiti.
5: C'era una volta un grande re che un giorno incontrò in un paese una donna molto povera e molto bella, e se la sposò, e la donna gli diede molti figli. Poi un giorno lui dovette andarsene, e quando i figli crebbero, la madre non poteva più mantenerli. E così disse loro: andate dal re, lui avrà cura di voi. E quando il re li vide, disse loro: ma non siete i figlioli di quella povera donna, voi? Venite a casa mia, ci sono tanti bastardi, tanti stranieri. E voi siete i miei veri figli. Venite, sedete qui al mio fianco. Signor Papa, noi siamo i figli di quella povera donna. Della povertà, che è la sposa di Cristo e vostra.
6: Noi ti concediamo il permesso di predicare il Vangelo e la facoltà di delegare a quest'ufficio anche i tuoi discepoli. Il cardinale Colonna sarà tuo consigliere. Sarà lui garante della vostra condotta. Se crescerete di numero, se rimarrete in ubbidienza, tornate pure da noi e noi decideremo. Ora andate. Nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo.
0: Allora, proprio in questo è il Francesco, appunto, il primo Francesco di Liliana Cavani. Sul cammino di Francesco, invece, il titolo di un lavoro per la televisione che ha fatto la nostra amica Costanza Quattriglio, andrà in onda domenica 11, domenica prossima, in prima serata su Rai 1. Si chiama Sul cammino di Francesco, sottotitolo La vita di Biagio Conte, Biagio Conte interpretato da Alessio Vassallo, c'è anche Donatella Finocchiaro, c'è Antonio Catania. In questo momento lo stanno facendo l'anteprima al Teatro Massimo di Palermo. Noi facciamo tanti auguri alla nostra amica Costanza Quattriglio, che ha scritto, anche sceneggiato il film insieme a un altro amico che è Stefano Gulli.
1: Esatto, è un film dedicato alla Palermo che sa accogliere, quindi era il nostro modo di continuare ad attualizzare San Francesco. E, Francesco Scaglione, abbiamo parlato di un tuo film già qui a Hollywood Party, perché è di qualche anno fa il documentario Non chiudete quella porta, giusto? Dedicato sì. A Porta Portese. In regia eravate tu. Mi ricordami il nome
3: di Matteo. Dei...
1: Matteo.
3: Eravamo in due, sì. Okay. Perché durante il periodo officina, per quanto poi abbiamo fatto molti progetti interni, con alcuni ci siamo trovati e siamo riusciti a fare un documentario sul mercato di Porta Portese nell'ottica della transizione digitale.
1: Ma quindi è nato un po' anche l'officina Pasolini?
3: È nato l'officina, sì, eravamo tutti... La troupe era nata tutta officina, l'abbiamo scritto con dei ragazzi di officina, l'abbiamo girato nei giorni in cui non stavamo officina. Okay. Nell'ottica della transizione digitale, nella misura in cui il mercato per noi era l'ultimo baluardo della vita veramente vissuta nelle città, cioè per me è tuttora così, andare al mercato e comprare delle cose dalle persone che strillano per venderle è l'ultima forma che abbiamo di vita analogica, che non si entra in un centro commerciale o su Amazon.
0: Beh. Angelo Grandinetti, tu invece cosa hai girato all'epoca e dopo? Qualche lavoro al quale hai partecipato?
4: Beh, allora, non ho partecipato a questo direttamente.
0: Non ti hanno voluto?
4: No, non mi hanno voluto, ma più come supporto emotivo dopo. necessario, sì. E no, durante il periodo di Officina Pasolini, beh, abbiamo fatto un po' di tutto. Progetti che spaziavano da videoclip... cortometraggi in bianco e nero, cortometraggi comici. Il migliore, secondo me, è stato il remake di una scena di un film, e in particolare quello di Matrix, perché la cosa bella, sì, è stato molto molto difficile.
0: Ma
4: molto...
0: un remake di Matrix no budget, devo dire,
4: low budget, zero budget. È stato molto molto divertente, mi ricordo, diciamo innanzitutto Officina Pasolini sorge in un edificio che era un ex studentato, quindi per la maggior parte era, diciamo, abbandonato, quindi abbiamo sfruttato un corridoio, un enorme corridoio abbandonato, tutto ridipinto, tutto scenografato, sì, in modo che sembrasse la scena di Matrix della sparatoria finale in cui Neo resuscita e ferma i proiettili.
0: Hai capito.
2: Come hai fatto a fermare i proiettili?
4: Io ero un attore in quel caso. Sì, perché sei anche quelle cose. No, l'abbiamo fatto grazie anche all'aiuto del nostro professore di post-produzione, Simone Saio, che
0: è
4: venuto a mancare poco tempo fa. E...
0: brava, grandissima persona, sì.
4: Una grande persona, sì. E però è stato un grande grande progetto quello là, e anche
0: impegnativo,
4: sì, è uno dei tanti progetti in cui ognuno fa un qualcosa che non si aspetterebbe mai di fare. Io ho fatto uno dei tre agenti che sparano,
7: a mio,
4: lui mi faceva da costumista, quindi ogni giorno mi faceva: Angelo, senti, oggi dobbiamo vedere la giacca, la cravatta, ce l'hai la cravatta, ce l'hai la cravatta. È stato molto molto bello quel progetto, sì.
0: Allora, qui arrivano dei messaggi, uno che riguarda quello che hai detto tu. Alessandro da Firenze scrive: Luna Papa, l'ho trovato in DVD in lingua originale russa senza sottotitoli. Può essere...
4: scrivimi così poi vorrei anche io questo DVD.
1: Stiamo parlando di inizi, esordi, studi. Possiamo richiamarti in causa, Susanna Nicchiarelli? Tu, prima del Centro Sperimentale di Cinematografia, laurea in filosofia, giusto?
2: Sì,
1: e sì. Quello
2: il dottor, e dottorato. Dottorato, vabbè, non devo dire.
1: Certo, bisogna.
2: Non fare brutto.
0: Mica ti vergogni.
2: Sì, sì.
1: Ma e se qualcuno ti chiede il momento proprio in cui l'esordio al cinema, tu cosa parli? Parli di Cosmonauta o dei corti che hai fatto?
2: Beh,
1: prima?
2: Il mio primo corto si chiamava Il mio piccolo uomo. Io avevo un fidanzato. Avevo un fidanzato con cui... E, diciamo, mi stavo prendendo e lasciando, e sognavo sempre che lui era, che io ero una festa piena di fichi, di bei ragazzi, e lui veniva con dei vestiti, era alto un metro e aveva dei vestitini con sopra dei cocomeri e questo era un incubo, era una cosa terribile, e praticamente tutti questi altri ragazzi stupendi mi dicevano: ma chi è quello, il tuo fidanzato? Io sì. E poi mi svegliavo e stavo malissimo, perché dicevo: che significa, non lo amo, lo amo.
0: Allora, e gli raccontavi i sogni?
2: Sì, sì.
0: E lui era contento?
2: No, allora lui... cioè è successo questo. Poi una volta avevo sognato anche di strappargli il pisello. Questa cosa si può dire?
0: Sì.
2: E che poi gli dicevo: Dio, speriamo che ti ricresca. Ma veramente facevo dei sogni così. Allora ho detto: faccio il mio primo cortometraggio su questa cosa qua. Era venuto un po' un Woody Allen al femminile. E mi ricordo la prima proiezione, l'avevano preso una rassegna a Modena e il cinema che rideva. Okay. E mi ricordo come uno dei momenti più felici della mia vita. Cioè, quando mi sono accorta che delle persone vedevano e capivano quello che avevo raccontato. Poi lui mi ha lasciato.
0: Sì.
2: Perché, ovviamente. Perché io gli ho detto: scusa, ma lo sapevi? E lui mi ha detto: in questo film c'è qualcosa che tu non mi hai mai detto.
1: Bello. Questo è il potere del cinema.
0: E che forse non, spero non tu non li abbia mai fatto.
2: No, quello sì.
1: Esordi felici.
0: Esordi sì. Felici che vanno raccontati i nostri. Allora, facciamo anche una piccola lezione di storia del cinema, visto Vai. Che siamo su San Francesco. Allora, il Francesco Giullare di Dio di Rossellini è un film che è fondamentale. C'è la famosa scena Marco Melani, che è stato un grande critico, l'animatore del Festival di Sasso Maggiore, uno dei fondatori di Fuori Orario, diceva che era il film più bello del mondo, quello. E la sequenza più bella del film più bello del mondo era la sequenza in cui loro si girano tutti su loro stessi e poi cadono, uno di qua, uno di là, uno va a predicare da quella parte, uno va a predicare dall'altra. Quella scena però è stata fondamentale per motivi molto più bassi di quelli per cui Rossellini l'aveva girata, e ha fatto un uno dei suoi tanti capolavori, perché in quella scena è girata a Montegelato, che è un posto con delle cascatine, comune di Mazzano Romano, che queste cascatine le ritroviamo in quasi 400 film,
2: sì,
0: cioè
2: certo.
0: In tutti i film mitologici, in tutti i film western, ma anche in commedie, in film erotici, cioè c'è quel laghetto, è stato frequentato, sì. A un certo punto c'erano i semafori, credo, sì, per girare, e viene scoperto da Roberto Rossellini, che ci andava, lui diceva, perché lì vicino c'era un ristorante che adesso non c'è più, ce ne sono degli altri, ma quello non c'è più, dove facevano una coda alla vaccinara strepitosa, che era uno dei suoi piatti preferiti. Quindi, come dico sempre io, l'abbinamento tra cinema e cibo può sempre portare a delle scoperte, tipo in questo caso la scoperta, tu che vuoi fare il location manager, Angelo, i posti si scoprono anche così, andando per ristoranti, e poi dici, ah, qui potrei girarci un film.
4: Assolutamente, assolutamente.
0: Il mestiere di location manager che tu citavi è un mestiere nobile, che però non so quanto, adesso che puoi creare in studio cose di ogni tipo, perché uno deve cercare, non so, il castello, il vecchio borgo, eccetera, quando può farlo artificialmente, no? È un problema.
4: Ma secondo me anche nel futuro ci sarà sempre una differenza tra quello che vedi in studio, e che vedi in rete, e quello che è vero, cioè si noterà sempre, secondo me.
0: Comunque io, quando ero alla Film Commission del Piemonte, mi è successa la seguente cosa: ero tutto contento perché, come sapete, le Film Commission devono attirare i film sul territorio. Allora mi aveva chiamato la Disney e dicendo: andiamo a venire da voi a girare per un mese. Io ero tutto contento, 300 tra tecnici, assistenti, eccetera, un esercito. Dico: dove dovete andare? Un posto sull'Appennino tra Piemonte e la Liguria. Io dico: che strano, chissà cosa gireranno. Ma gli attori chi sono? Non ci sono attori. Sono stati lì un mese. Io, tra l'altro, hanno lasciato tanti di quei soldi nel posto che, quando passo da quelle parti, ancora adesso mi srotolano un tappeto, mi portano in trionfo. Ma non riuscivo a capire cos'era. Ho scoperto alla fine che in realtà giravano scene nei boschi, ma giravano i boschi per campionarli e metterli poi nei film fantasy che avrebbero girato. Quindi
4: in ogni caso c'è sempre...
0: Si parte da qualcosa.
4: Si parte da qualcosa di vero.
3: D'accordo con Angelo. La Disney è d'accordo con Angelo.
0: La Disney è d'accordo con Angelo. Angelo è influenzato, è un influencer, è influenzato da Disney. Sì.
1: Un film di cui ti sono piaciute tanto le location ultimamente, qual è stato?
4: Ultimamente? Vabbè, allora, ritorno proprio... Cioè, ieri sera sono tornato da un viaggio in bicicletta, e sono stato in Veneto e ho visto molti posti che richiamavano le location delle città di pianura.
1: Okay.
4: Quindi, diciamo, sono stato uno in particolare che non era in quel film, Palazzolo sul Brenta, che non ho mai visto in nessun film e vorrei vederlo. Però sono stato anche a Valeggio sul Mincio, dove hanno girato Senso di Visconti. E
0: quindi hai fatto cineturismo in bicicletta.
4: Cineturismo in bicicletta.
0: Mica male.
4: È il futuro, è il futuro.
2: Io sono stata a Lione questo weekend per una presentazione di Chiara e sono stata all'entrata delle fabbriche Lumière. Ma un'emozione incredibile.
0: E lo credo.
2: La casa dei Lumière, ovviamente, ma proprio l'uscita delle fabbriche.
0: Allora, la sigla dice che questa scoppiettante trasmissione svolge al termine, e quindi Francesca Levi e Maddalena Nisci che l'hanno curata, le salutiamo, così come salutiamo Francesco Napoleoni che ci ha mandato in onda, Alessandro Boschi che ha fatto un lavoro veramente egregio dall'altra parte del vetro, poi c'era Susanna Di Chiarelli, ciao Susanna,
2: ciao,
0: grazie.
2: Grazie.
0: Francesco Scalcione, ciao Francesco.
3: Ciao, ciao.
0: Angelo Grandinetti, ciao.
4: Ciao, grazie a tutti.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno. Johannes Hieronymus Capsberger, Passacaglia, Simone Vallerotonda a chitarra barocca e Josep Maria Marti Duran colascione basso.

0: Di Johannes Hieronymus Capsberger abbiamo ascoltato Passacaglia, Simone Vallerotonda chitarra barocca e Josep Maria Marti Duran colascione basso.
1: Bela Kovac, Shola Maleka, Rov Filman, Alessandro Carbonare, clarinetto, Aki Kuroda, pianoforte.

0: Di Béla Kovács abbiamo ascoltato Shola Maleka, Rob Filman, Alessandro Carbonare clarinetto, Aki Kuroda pianoforte.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonia numero 37 in Sol maggiore K444. Introduzione per una sinfonia di Michael Haydn. Adagio maestoso, andante e sostenuto, finale allegro molto. The Academy of Ancient Music. Christopher Hogwood, continuo, primo violino e direttore Jaap Schroeder.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Sinfonia numero 37 in Sol maggiore K444, introduzione per una sinfonia di Michael Haydn. The Academy of Ancient Music, Christopher Hogwood, continuo, primo violino e direttore Jaap Schroeder.
1: Christoph Willibald Gluck, Sinfonia in Fa maggiore per due corni e orchestra d'archi. Allegro, andante, alla breve, presto. Orfeo Barocco Orchester, diretta da Miki Geig.

di Christoph Willibald Gluck avete ascoltato Sinfonia in Fa maggiore per due corni e orchestra d'archi, Orfeo Barocco Orchestra, diretta da Mickey Geiger.

Alexander Borodin, notturno, andante amoroso, dal quartetto numero 2 in re maggiore per archi, orchestrazione di Nikolai Chirypin. Orchestra Sinfonica di Gothenburg, Neeme Järvi, direttore.

0: Di Alexander Borodin abbiamo ascoltato Notturno, andante amoroso dal quartetto numero 2 in re maggiore per archi, orchestrazione di Nikolai Chirypin. Orchestra Sinfonica di Gothenburg, Neeme Järvi, direttore.
1: Dietrich Buxtehude, canzona in do maggiore, Buxtehude Werke Verzeichnis 166, organista Bernard Focrul.

di Dietrich Buxtehude avete ascoltato Canzona in Do maggiore, Buxtehude, Werke Verzeichnis 166. Organista Bernard Focrul. Karl Ditters von Dittersdorf. Sinfonia in Sol maggiore, La trasformazione di Atteone in Cervo. Numero 3 delle 6 sinfonie ispirate alle Metamorfosi di Ovidio. Allegro, adagio, piuttosto andantino, tempo di minuetto, finale vivace. Orchestra Wiener Sinfonietta diretta da Kurt Rapf.

di Karl Ditters von Dittersdorf avete ascoltato Sinfonia in Sol maggiore, la trasformazione di Atteone in cervo. Numero 3 delle 6 sinfonie ispirate alle Metamorfosi di Ovidio. Orchestra Wiener Sinfonietta diretta da Kurt Rapf. Joseph Haydn, quartetto per archi in fa maggiore, opera 77 numero 2. Hoboken terzo numero 82. Allegro moderato, minuetto, presto ma non troppo, andante, finale, vivace assai. Quartetto Kodály, Attila Falvai e Tamás Szabo, violini. Gábor Fiás, viola. Janos Devics, violoncello.

di Joseph Haydn. Avete ascoltato? Quartetto per archi in fa maggiore, opera 77 numero 2. Hoboken terzo numero 82. Quartetto Kodály. Attila Falvai e Tamás Szabó, violini. Gábor Fiás, viola. János Devics, violoncello.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Johannes Brahms, Sinfonia numero 4 in Mi minore, opera 98. Allegro non troppo, andante moderato, allegro giocoso, poco meno presto, tempo primo. Allegro energico e passionato, più allegro. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da Carlos Kleiber.

0: di Johannes Brahms avete ascoltato Sinfonia numero 4 in Mi minore, opera 98. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da Carlos Kleiber.
1: Alfred Schnittke, Sinfonia numero 2 per soli, coro e orchestra St. Florian. Recitando Kyrie, maestoso Gloria, moderato Credo, pesante Crucifixus, andante Sanctus Benedictus, andante Agnus Dei. Marina Katzmann, contralto. Jaroslav Zorov, controtenore. Oleg Dolgov, tenore. Sergei Feprinstiev, basso. Orchestra sinfonica e coro della Cappella di Stato russa diretti da Valeri Polyansky.

0: Di Alfred Schnittke avete ascoltato Sinfonia numero 2 per soli, coro e orchestra St. Florian. Marina Katzmann, contralto. Jaroslav Zorov, controtenore. Oleg Dolgov, tenore. Sergei Feprinsiev, basso. Orchestra sinfonica e coro della Cappella di Stato russa diretti da Valeri Polianski.
1: Niccolò Paganini, concerto numero 1 per violino e orchestra in re maggiore, opera 6. Originale in mi bemolle maggiore, cadenza del primo movimento di Émile Sauré. Allegro maestoso, adagio, rondò, allegro spirituoso. Violinista Midori. London Symphony Orchestra diretta da Leonard Slatkin.

0: Hier ist die Landesverkehrsmeldezentrale mit Barbara Widot. Auf der Brenner Autobahn in Richtung Süden zwischen dem Brenner und Sterzing LKW-Stau. Und in Richtung Norden zwischen Klausen und Brixen 6 Kilometer Stau wegen Arbeiten. Kommen Sie gut voran.
1: RAI Ladinia. Notiziar.
2: La Rai Ladigna di Cicalanc in Bundom is deina buona lezione per nostro notiziar den Kös 7 d'Ottober con Matteo Taib unter Studio in Hans Tirler alla Tecnica in Usa Baieda Anterater de Kish Argomonc. La bilanz provincial per le 2027 potesse raggiungere presto i 10 miliardi di euro, bello la previsione. I comuni di Laval, Mareo e San Martino in Usa Manesda mettono a conduta dal gas NEA, la URSS Covagnanti in Cicalesti una critica. Al Südtirol Patesch entschuraten 27.000 Personen die Depression. Die Depression in Datels Maraties Psychikes es rajudan serat la Casa de Palsa a San Martin de Tour. In sera mette manice la sajunda concert la Fondation Haydn, nos bayun con le direttura artistic la Fondation André Comploy. In la cura, in l'altro, non va a te la digna live, in cosa in doco, il notiziar Geste, Cinzia Pistoia e Stefano Weiss e Mirella Florian. La bilanz della provincia di Balsan può dal 2027 raggiungere la somma di presto 10 miliardi di euro. Tenere la riunione di clausura in Nier alla giunta provinciale va a essere copartito le grandi somme a disposizione. Dal centro dell'estero, la sanità, la sociale, la formazione e l'abitudine. Ora si tratta di una previsione che era poco concretizzata di dicembre, quando il Consiglio provinciale messerà a prove le bilanze di previsione per l'anno che viene. Con le bilanze di giunta era distesa per la somma complessiva che non è di maggio. Per un anno è la previsione di 8,8 miliardi e con la giunta di MSC è un ruolo a 1 miliardi di euro. In un senso è una statistica provinciale.
3: Plüt mechtles schone se di joint la provinzia de Balsang a fat n'esperienza de la urtre tangliste. Alla dodel survistel marche de la urtel Südtirol a cin ganz 3% di la urste di ste de do. Il numer di practicums da di ste a de dot bügt per pochi contrats la ur e aumenta.
2: I comuni di Laval, Mareo e San Martino e News da Manes da mettono a conduta dal gas NEA. Tal comune di Laval mette le prossime due sedme sinceman e la URSS per la fiera ottica aperta infranet. Te Mareo vai la URSS da due anni a fin, de più da Mara Miribu.
3: Südtirol Gas, un'azienda che scruzia la fornitura e distribuzione del gas la provincia, ha da mani comuni di Mareo, Laval e San Martino da mettono a conduta noia dal plan alta fora per una strada forestale esistente, passando a chance cina Laval, ciò che il vice un volto del comune di Mareo, Paul Pisching, ne sa spieghi.
4: La Südtirol Gas ha fatto i conci, per ciò che io faccio questi progetti, questi investimenti, non è un piccolo intervento. Bona monta rinche por punsel da ni e ci col podesce mo dotni la pro. E i coi zetli e apposto ja dot z autorizzazion sinche i pareri geologici non desco comuna andit po nan ni de contra ti ande nis commenti i zeng aspettunze na risposta se io deco ca io signat.
3: Il Klima Club Südtirol ein der kritike la conduta ton comunicat stampa e agire dar kite la planificazion. In pet na infrastruttura fossila nöja deslni verifiche energias renovables, energia efficienta e sistems da cumule energia. La conduta dal gas ne alla dod il Klima Club ni in concordanza con il fin dat vante neutrai al clima antar il 2040. E al Jung Lumbolz da Laval, Felix Nagler.
5: Se vuoi un bel climaplan Südtirol per vega, per mezzo del gas, no? Mo in pensi che il stato attuale è da in questa situazione e che non si può dire che c'è fuori di scala, che non è una cosa che viene privata, ma è più su punti sure, viene privata, è più su conti, può cambiare un altro sistema, in verme pumpe con fotovoltaica, è un gran costo di investizione, da due di manutenzione, perché il vignung ma fanno più su pensieri, ma che non è neanche il comune, può dire che un gitmezzo del gas completamente sicuro, viene sostenuto da altre possibilità, che è ben sicuro, però non può dire che non è che l'inizio, c'è un grande chance di scala del gas.
3: I cittadini della Val di Saladod Lumbolt in sfa pensier sono l'interesse da slasceta Kate pro la fiera Spiel. Vignun po de danzo interesse sono il sito online di Infranet, na società in-house la provincia di Balsang suranto la gestione, la sistemazione e la manutenzione. Al Saraspo, che Lumbolt della Val ne sa dit, la dita in stasax lascerà d'intan pro chi x annunzie purta Kate in stciasa.
5: Finalmente sem venuto in cui la URSS era durempez, mo la dita infranet a caragnosti un pesurande, se comunque c'è in tante slide, in cui la canetta, mo la fira leite, mo tils prossimus deus edmas venuto in cui la URSS fora por dutl comun, le toccio la calma sin snice ave, le toccio la calma astema più treit la fibra, purca son contenti che zentil mais d'ottobre, msasl matmangi la URSS, dura ci guspo cina prossimanda di stemmi immaginai tra dutta dum.
3: Pur dart el projekt l'internet a schwelt pel piejetl 2013, ein dokel stat tia tut la competenza z istituzions publicas e la regnu da suran tutta da la societe infranet. Tl comun de Mareo is un intertankl schlüjöi la URSS, schöckel vize un bolt na sa spliege.
4: Sendo du jain, sunset al ur da schlüjöi la URSS, tlo jolang a la infranet i la provinze, ko suran tutti kosch i la gestion de la URSS, es a isenta la ur da fa gli ultimi a la chamonch, i tacchetti la fiera alle ultime chiese qua ieri la Lacciamont.
3: Il costo da tacchetti più di 700 chiese è stato di 2 milioni di euro, sai mangi gli ultimi vari.
4: I la URSS da c'è, sa il 2 di giugno, messe, e sai la ditta telco della URSS da tutte le chiese i tacchetti la fiera con la scatola la che può venire un po' da manè l'abbonamento a fornitù che ti interessa.
3: A ditel vize un bolz, il comun de Mareo, Paul Pisching.
2: Ai 4 d'ottobre, il stile di europeic de la depression, tal Südtirol patesch in Schuschazion 27.000 personas custa maratia. De depression mo incide d'atres maratias psichiatriques, tipiques por jonta tompada, nen es rajuda in sera tla Cesare Palsa San Martin de Tour. Sut le titul, canche le comportament e na de sfida, ti anche ridanda dut al rapport pratic da vignede con persones atocades de na maratia psichica, desquince ales de sfidades can encuntate situazions de svalies de cura e de assistanza. Jasmin Ferdig, in sera stada la pro.
6: Baieda Sanite Mentale, la terza età, odi se confronte con situazioni stress de più in aumento. Depression, disturbs del comportamento, demenza ed altre patologie, può de fatto presentare forme di svalie e se demana attenzione, competenze ed andare la darta maniera da tigi permette. Sorts de malattie nell'engromung, les riconosce, les categorizze e gonot dal ri, ma le sens d'avvertimento a chi campo mata verda. Il giungle referente, responsabile del reparto psichiatrico per la gente attempata del Centro de Psichiatria a Weissenau, il dottor Fabian Nicosia.
7: Andos mai sottovalute canca le un cambiamento la personalità canca vaiga che niama il gedächtnis mo ince il certs funzionsschöck l'orientierung il fa certs coses l'esterbung da gi por esempio fa la spesa o sarco da gli noms lascia do mo ince il baie por calla de manza niama un sarco degna il patuch mo legunot cotande plö.
6: Però persone più vedle si indere nel nia tres saurida de sfarenzia una patologia psichiatrica d'un mudamant normal lie all'età. E in valgun sintoms pogni de sbaratà, fondamental por cal l'aiut di professionist.
7: Na una mancanza de concentrazione, na de gedächtnis.
6: De sbaratà, fondamental por cal l'aiut di professionist.
7: Na una mancanza de concentrazione na de gedächtnis mo in

0: Is pori opera duus polos difficultés ishtar ngromu.
1: Inche te chaza anze jon qua depressions, qua schizophrenia, qua samen lemenza, la che han per fortuna le reparte demenza, o la carava più sorrida alla ore, i campo inche tipi tena miu qualite de vita ai berbe e les medes, bale anze ma ot postan lo, it lo savunze inche quelle da ni che la domanda aumentarà, questa vunze bello zeng. Ecco, questa strei magari che è più presente ste chaza inche.
0: Nascunta Valentin Erlacher, direttore della Casa de Palsa a San Martin de Tor, pite la formazione alla do e una delle maniere per essere arginia.
1: I sun arginies, per esempio, leben tal reparte menza con chi ot post, i sun arginies con le personal co è, mo al vasto gu de giù aumente c'è mo da anno a anno la qualificazione o la perte di formazione o la che i angi al dinschnet calvin fora in c'è magari tre terapie snes o la che mi sun in c'è nostra direzione hanno fatto questa possibilità per le personale a se formare.
0: Fondamentale in c'è l'ingegno all'umin sarà il cheder del referat della Casa de Palsa il rapporto umano con il paziente mo in c'è con le famiglie e la capacità da garantire sicurezza senza compromettere autonomia e dignità. Riconosce senza d'avvertimento da mani aiut che anche le due bolgiane danno due tenni a desmentire che doda vini diagnosa e una persona. Il fin della sarà in c'è calda fangvare del vers de più francazza sulla tematica.
1: Si rompiu una jamma giunse dal dottor, si ha una malattia psichica, magari se stontunse c'è un più di più, ma anche questo delle messaggi che un po' non baie.
0: Ciò di che baie di sanità mentale la terza età o ince di baie di dignità, relazioni e qualità di vita. Una tematica che non riverda ni ama dottor se operadus sanitars, ma ince familiarse la comunità intera.
2: In Jungsen alla cultura. In sera mettimante all'auditorium a Balsangla s'aggiunta concert la Fondazione Haydn, con principi e convinzioni orientati alla qualità moinchen an orizzonte musical ampio. Musica della buona luna, raffinata e plena di fantasie di Joseph Haydn, che dà il nome alla Fondazione, ha daurit la Sajung Sinfonica dell'Orchestra Haydn. Direttore in sera per le premiate Ivor Bolton, a prigè a livello internazionale e dante gli interpreti più profilati dal mondo di musica della periodo barocca e classica. Con ci idee e ideai e per la Sajung nuda programmata, al giungle direttore artistico della Fondazione Haydn, André Complui.
3: La stagione avrà tre temi principali, amor, pesce e poder. Ma generalmente avrà che per me l'importante è cercare di raggiungere una qualità alta della musica, che l'orchestra è buona, e perché è importante da inviare dirigenti, solisti, del livello der alt, in programma der ampel, no? Dalla classica al cinema al de danke. Da cercare di rinforzare le radici locali e territoriali, ma anche da sedauri a livello internazionale.
2: Dice André Complui, qua Arlunge, so impende sco direttore artistico, dopo che lea tal premste a cedere la Fondazione Haydn, ma ad interim. Allo lea dem un programma ampio e di qualità e inci impegnativ con le successe del pubblico.
3: E sono della convinzione che il pubblico sa visa ci è qualità e perché la radica non ne avevi paura della qualità. E sì, il programma quince per gli artisti che fanno i concerti da noi. E mi fa piacere da odere che in c'è gli abbonamenti alle nuove venute con tante più abbonamenti che l'anno passato sono a 8% circa di più e che le sono in allegrezza per tutti che collaborano.
2: Desce il programma dai 30 concerti della Sajung Sinfonica è ampio, in c'è alla Fondazione Haydn in c'è la sua comunicazione in orizzonte maiù codenante.
3: La Fondazione Haydn ha la fortuna di avere un direttore artistico quella di e che lo dice che le trilinguismi non sono un problema per lui. Poi sappiamo che gli provi da G e K dal tedesco al italiano, che è normale, ma sappiamo che da portare le ladin.
2: L'interpretazione garattata con la us schlingenante di Francesca Aspromonte ha daurit la sajun con musica di Haydn e di Felix Mendelssohn Bartholdy. Musica plagiora e emozionante. Ich stumple Kultura abklos, küschte Performance in dem Schnettle Festival der Danze Alpsmuf dann Jan. La Choreografa Anastasia Kostner tol Jeu de Borjada con Neu Performers, la Division Classica d'Anter Paladina e Public, ranning va ince dall'equilibrio d'Anter Individuum e Comunité, d'Anter Fragilité e Forza. Der che Esekutur si

0: Public Stadium sind ein Nadale Publik in der Wiener Mini Movement, wie Lades Fling schon nannt, dort versperrt die Exhibition, den Dialog dann der Publik in Exekutus. Da auch diese Spektakel in Schnitt, die Sot, Tal Kim Amarang, die prima Repräsentation dort, ein 9. Oktober spielt der neue Tech Park in Balsang, in der Sot, ja 1. Oktober, die 6. Das Herr hat die Chasere Kultur in Urtigi. Informationsplüte am Monat von der Mission Web alsmove.it. In jung, in kürzer Notiz der Sport.
1: Federica Brignone e Sofia Goggia non saranno nie al start della gara di Coppa del Mondo a Sölden. La gara è 24 ottobre e purtroppo stessa in più massa d'ora. Brignone ha il più la fin d'agosto l'intervento su Schnadl e la cara sa ferita da in sciuda. Da cancara Sarginia K ha il più due smarettias virales dell'Argentina.
0: In alles Previsions del Tempo, in cui domis devenil Danias und la sera sarà leci in buona pert corì, a lui sponga vei in cibello val pluia, en domang leci corì, con da domang ispondo domis de pluies in ei curioso cina 2700 metri circa. Le temperature più basse sta i paesi la Ladigna sarà d'anter 5 i 10 degrees, le più alte d'anter 10 i 14 degrees. Per la notizia è così, der Bellulanchi se stes con nos, tlovare segnant con Ladigna Live.
2: Ladinia Live. Microfons da Vierc sono attualità e cultura.
3: Subito dal notiziar ladino un bel saluto a tutte e a tutti e benvenuti a nostra trasmissione dal vivo di anche da parte di Cinzia Pistoia e Maximilian Hauser alla tecnica. In vendere ai NEF e in domenica 11 di ottobre a Cianacei l'Unione di Ladins de Fassa porta dant la festa del ringraziamento dedicata ad ucchi volontadives che si desu per la cura della persona. Un'occasione per celebrare con i Sermiec piccole associazioni che deida ed essa sostegna la gente sul nostro territorio. Per ragionare di questa festa e per conoscere Don Camiec e l'Uria dell'Associazione, ha un collegamento con noi Stefano Weiss, vicepresidente dell'Unione di Ladins de Fassa. Buongiorno di Stefano e di Telpai di essere qui con noi.
4: Un nome di salutati a Mirella e c'è di Cinesse, ascoltatore.
3: E Stefano la ditta Pontin che con noi l'Ence Mirella, dunque dai benvenuto e buon nome di Ence Mirella Florian, assessora del Comune di Saint-Jean, deve il paio di essere qui con noi.
5: Deve il paio a voi e un bel saluto a tutti e da mamma mia.
3: Stefano, dunque Ence che stan l'Unione di Ladins de Fassa indrezza una festa per ringraziare la gente che si è da su per Ietres, che può dare un patroer.
4: Ah beh, non c'è che stanno, perché che viene indirizzata a sbagliare segni, l'Unione la chiesa di indirizzare questa bella festa, nasciuta proprio per dire del Pai a chi che ti deve sbagliare tanto, come dire, le stazzate dalla sanità, al sport, all'ambiente, alla vendamont, che dirà che fa specchio per la nostra gente, no? E che stanno a un pissà della farpa chi che si è da su e per ancora gli essere Madore, questo magari mi diceva Mirella. Ricordo demo che la festa la venne indirizzata in via da via a Linder, Tecchino de Cianacei, dalle 5 do Marina. Invece do la Dominia, che lo sarà il motivo ufficiale con la defilera che parte, quindi venne in via da via dalle 10 da Cianacei che piazza comune, do la Vainant con la messa che legge insieme a la musica, l'alta fascia e così.
3: Dunque, Mirella, se vuol ragionare mingoli questa piccola associazione, ne dice di più su che le sfes?
5: Sì, che stanno, dice che dice a Stefano, l'Unione di Ladins aveva appunto ringraziare le piccole associazioni che tel chiede, dice da l'onze, da riflettores, metta la letta a tempo, sensibilità, energie e competenze per la cura dell'auter. E in cette nostre avanti è il volontariato, che è una risorsa preziosa, il siasma ora, e si è anche differenziato, dal sostegno a chi più delicato, al didamento delle situazioni di disgrazia, dalla promozione della cultura e dell'educazione, alla cura del nostro ambiente. Adesso ha una moglie di associazioni e forme di impegno sociale, sempre col fil di sostenere, di dare e mettere a dire le ames di solidarietà sul territorio. Mi è stato inviato tre delle piccole associazioni, per questa occasione, nasude con i disegni che la società dal Didanché la palesà. Ha un rincureme che ha il benestar dei malati di Alzheimer, Bambi che intervenne a didà situazione familiare de grand disagio, la formia, Zalinom ne fa sentener l'urier de squadra per il sociale e per il pedimento, dopo da un chi che lavora antor via l'anfa crede sicur una bella realtà dei nostri territori, i volontadivi della casa de pausa che fa l'urier prezioso che riguarda la relazione, l'animazione e il sedazù per non far sentire soi questa gente che sta a casa di pausa. Un cuore per le donne invece la sforza alle femmine malate del tumore al petto, indidamente psicologico, sono adotte la sedazza da far per far prevenzione. Ha una cooperativa oltre che è una risorsa degna di valuta per nostra val, fascia solidale. La mission di questa fascia solidale è la roda intorno via dei Grenias Valores, la vera contro il trasdemez e il magnar, e c'è il sostenere alle famiglie che le è in difficoltà. A un AMA, auto mutuo aiuto, là che la gente la per trovare ridamente, donna manconia, un problema dell'urier, e da senza il supporto ai carviver, che le persone che gestano ai malati di Alzheimer o a chi che cura magari i malati. A un LACAT de Pozza, associazione club alcolici territoriali che tratta problemi legati all'alcol e ai stili di vita, e Fieme Fascia Sport Inclusivo che fa promozione per l'inclusione sociale di pedimentè e la voce delle donne, sempre promozione sociale, umana e culturale. E dunque crede che disesse tocca mingol duce tutte gli argomenti bisogni disegni della società.
3: Il titolo della festa che stan le col care per la gente, la cura dell'outer. Mirella, che ve il padire er cura dell'outer?
5: Io credo che er cura dell'outer è un concetto muy fon che va al di là della sempia assistenza o del farsi che per valgun. Tante dut vuol dire riconoscere il valore e la dignità dell'altra persona. Del mondo del volontariato e dell'associazione che nomina Dante, che concetto e se tramuda che azioni concrete, scutar senza giudicare, sostenere l'autonomia della persona, vedere i bisogni anche i venisse dici, e crede che te una relazione di cura se dà se muoie, ma se ciappa outer tant. Dunque, la cura dell'outer vuol dire far spazio della propria vita per la vita di Zacchei, di Etres, con rispetto e amore.
3: Cosa fesele invece a der la dritta importanza, giusto supporto all'associazione Smanco Cognosude che a buon conto le stesse sostiene gran valuta alla gente?
5: Ma crede che già impiare le lum su quel che fa questa associazione, che ha voluto l'Unione della Dis de Fascia, per la festa del ringraziamento, è un'occasione per far conoscere a tutta la gente della nostra comunanza l'urier che le fa e per rinnovare anche le am tra l'associazione, le istituzioni e i cittadini. Queste piccole associazioni le un esempio di cittadinanza attiva e ne ricorda tant che l'importante non lasciare andò nessuno. Nessun conosce a se sentir sol. E crede che una comunanza non se la riconosce de mo da si strade, da si fabbricate o dai servizi che venne tu alla letta. Una comunanza se la riconosce al dut dalla capacità delle persone di essere in curare una con l'altra. E questa associazione con l'impegno che le gemette vini di, è la dimostrazione concreta che questa capacità è viva e forte per nostra comunanza.
3: Stefano Weiss ha reso nerde comunanza, potrebbe dire che l'anno passato è stata celebrata il 70 dell'Unione di Ladins de Fascia, non travert, che ha sottrisa a modi più la valuta di portare in ant azioni di stravardamento di derici del popolo ladin.
4: Ma sì, potremmo dire che c'è l'Unione di Ladins, le mingole, l'esempio del Lurar pari altre, perché l'hai nasciuta proprio perché una forma di aggregazione di questa gente che non ha riconoscimenti dal punto di vista linguistico, del popolo ladin, non hai ania, diciamo, no? E insieme a mingola la utta, gli è stato buono di ruare dei greni traversi, no? Perché riconoscimento linguistica, il riconoscimento dell'insegnamento alla scuola, dopo è stata l'Europa, al rayon della Val de Fascia, autonom, consegnata di indotto, diciamo, che le nasce dal volontariato della gente che decadia, che ha a chiara queste nostre necessità. adesso le lingue evoluano il discorso, no? Perché diciamo che l'unione del ladin la più la cerve di diventare, di tenere vivo questo fake del ladin, delle ingazze, della nostra cultura, con le sue vive scommensative, che le Iliade se sa bene, sempre al volontariato, anche se adesso ha una struttura che con il personale che ne dà la mano, che lavora per noi, che vuole sempre ringraziare tante nostre canzoniste e le nostre giornaliste della Ustila Dins, e di che verso si seguita a Gevinante, dalla mano di questa organizzazione, l'Unione di Ladins, il consiglio che viene portato fatta persone cernute dalla gente, che hanno per la gente e che le porta in ante le idee se che da neve da mettere in d'ora per il davenire, ecco.
3: E se potrà portare presto anche idee se neve, sa già che quest'anno viene rinnovato il consiglio, no?
4: A Pontin sempre in vendere, venirà anche, diciamo, aperta la possibilità ad tutti che soci dell'Unione di se mettere alla lista o votare questa lista delle persone che si sono messo alla lista, perché continua a rinnovare il consiglio e se può darà poi a votare in c'è fino al lunes che non si assenta a portare le stime, no? Per lasciarmi non valgli di più per poter esprimere le stime.
3: Con tanto importante il Stefano, che se dai su in c'è i sogni?
4: Diciamo che se non vendo i sogni, cioè, da venire non le, niente che sta la nostra associazione, perché si sa bene che deve essere buono di mettere insieme anche che è una memoria storica, la veduta di quello che era nauta, con idee neve e a vedere da venire per portare in ante che le neve esigenze, neve che si ondò, che di fare, che si neve strumenti, di essere presenti, non c'è tutte le desvalide opportunità che ne dà questa tecnologia, diciamo, no? Spero che si fa in anzi, c'è sempre Ruin che venga do in questa nostra forma di volontariato, perché sicuramente le DPSN vedono che a on tutte queste grandi possibilità che si attraversa un arzon. Ma se la gente non la ragiona, non la seguita a ragionare, a tenere su una sua tradizione, in c'è il fatto di stare insieme, di essere di dare un'associazione, credo che venga proprio da questa nostra identità, di voler tenere su e seguitare a fare le robe tutte ad un.
3: Ferrei dunque è un valore, no, che viene portato dall'Unione di Ladins de Fassa?
4: Ma ben sicuro, l'hai nascuta cosciuta e la seguita a sedar giù, il significato, no, di avere una festa di ringraziamento che va a dire di Valpai a chi che sedar giù parietra, che bisogna innanzi vari ciampi, è proprio una dimostrazione di voler dare un'importanza sempre ma ora a tutte le associazioni che ha letto giù Mirella, moglie nono. Non le vedi finché noi le d'ora, ma senza, se non le fosse, non so, un tanto di presenze che ha un, ecco, perché in c'è l'Unione di Ladins è un esempio, perché se non la fosse, sicuro, muoie di attività, muoie di tenere su che le Ladin si sa pardù.
3: Dunque, con questa consapevolezza, sicuro se per guardare in ant, no? Mirella, mencia un minuto alla fine della nostra trasmissione, con colun messaggio può da sane passe saluder.
5: Sì, se è vera che la nostra società domina l'individualismo e che il mette in crisi il volontariato, è altrettanto vera che cognon trovare, che dice Stefano, neve maniere per sossedarte le neve generazioni nel senso di comunanza. Il volontariato crede che è una grande opportunità di inclusione sociale, di crescita, perché il deida a sviluppare competenze che può servire per la scuola, se si è un sogno, e per l'urier. E dunque crede che volesse dire ai Zoe in De Fassa, l'associazione di volontariato della Val De Fassa ha bisogno del vostro aiuto.
3: Mirella, Podone spenerence 30 secondi per la cultura, già che non si è resona mai assano, perché cultura vuol dire comunanza, ince, no?
5: Sì, ben sicuro, io credo che deve proprio ince cerire che, visto che diceva ince Stefano, di tirarite che zoen perché le nostre avvenire, e dunque il nostro presente e il nostro avvenire ince. E credo che di far capire che l'urar per gli etres crede che se sentire in parte attiva della comunanza, io credo che se duci più contenti perché se vede di essere di aiuto per gli etres.
3: Con questa parole si onda San Rue alla fine della nostra trasmissione deve il pai Mirella Florian, assessora del Comune di Senzane, Stefano Weiss, vicepresidente dell'Unione di Ladins de Fassa, per essere stato con noi e per ne ragionare del valore di aver cura dell'auter. Dunque, vi aspetto all'appuntamento ai NEF e ai Undes di ottobre. Un bel saluto e deve il pai Mirella Florian, un bel saluto.
5: Un bel saluto, in c'è da mamma mia, a tutti chi ne ascolta.
3: Stefano Weiss, deve il pai in cevo.
6: E al paese, a voi, scusate, al paese.
3: La Digna Live finisce. Un bel saluto da parte di Cinzia Pistoia, che va a resonare al microfono, di Maximilian Hauser, che mi accompagna alla tecnica.
7: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Roman Drescher.
8: Die Abgeordnetenkammer stimmt neuen Südtiroler Senatswahlkreisen zu. Der Chemie-Nobelpreis zeichnet Forschung für Arzneimittel aus. Das Wetter recht sonnig bei 17 bis 22 Grad. Die Regierungsmehrheit von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat die Senatswahlkreise in Südtirol geändert. Der Artikel 3 der Wahlrechtsreform ging in einer Vertrauensabstimmung deutlich durch. Die zwei anwesenden SVP-Abgeordneten Dieter Steger und Renate Gebhardt sowie der Aostaner Franco Manes enthielten sich der Stimme. Ein neuer Wahlkreis wird nur noch aus den Gemeinden Bozen und Gleifers bestehen. Das Unterland und das Überetsch werden dem Wahlkreis Meran-Finchgau angegliedert. Die Schlussabstimmung in der Kammer ist für morgen angesetzt. Der Abgeordnete von Fratelli d'Italia, Alessandro Urzi, sagte, die Mehrheit stelle einen Grundsatz historischer und demokratischer Gerechtigkeit wieder her, den die Linke jahrzehntelang mit Füßen getreten habe. Den Schutz der Vertretung und der gleichen Würde aller Sprachgruppen in Südtirol. Dieses Gesetz verleihe der Stimme der Italiener wieder zentrale Bedeutung und Würde. Der Bozner Vizebürgermeister Stefan Konder hofft auf einen raschen Umbau des Bozner Bahnhofsareals. Laut seinem Informationsstand sollen die Arbeiten Ende des übernächsten Jahres beginnen, sagte Konder zu Reise Südtirol. Neben dem Neubau des Zugbahnhofs müssten zunächst die Gleise für den Güterverkehr verlegt werden. Das fast 50 Hektar große Areal sei sehr wichtig für die Bozner Stadtentwicklung. Dort könnten vor allem Wohnungen gebaut werden, die die Stadt dringend brauche. Der Chemie-Nobelpreis geht an den französischen Forscher Henri Cogan und seinen japanischen Kollegen Kenzo Soai. Das gab die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaft in Stockholm bekannt. Die Forscher lösten das Rätsel, warum Moleküle in lebenden Organismen nur in einer Variante und nicht in spiegelbildlicher Form vorkommen. Das sei wegweisend für alle, die Reaktionen für die Herstellung von Arzneimitteln entwickeln. Die Carabinieri haben in Caserta die mutmaßliche Ausbeutung ausländischer Erntehelfer aufgedeckt. Die Arbeiter sollen bis zu 14 Stunden täglich und 7 Tage pro Woche gearbeitet haben, oft bei großer Hitze oder Regen. Bezahlt wurden sie laut Staatsanwaltschaft mit 80 Cent bis 1,50 Euro pro Kiste. Kontrolliert wurden sie von Caporali genannten Kriminellen, die als Vermittler und Aufseher auftraten. Laut Gewerkschaften sind staatsweit rund 200.000 Beschäftigte in der Landwirtschaft von ähnlichen Missständen betroffen. Die Liedermann-Apache-Förderpreise für Abschlussarbeiten zu Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit sind in Bozen vergeben worden. Den ersten Preis erhielt Sofia Moratti für ihre Arbeit über geschlechtergerechte EU-Diplomatie. Auf Platz 2 folgte Camilla Cristofoletti mit einer Studie zum Spracherwerb von Migrantinnen in Südtirol. Den dritten Preis bekam Alena Kehrer für ihre Arbeit über Studentinnen im 19. Jahrhundert. Landeshauptmann Arno Kompatscher betonte, dass trotz Fortschritten weiterhin mehr Chancengleichheit für Frauen nötig sei. Die Bozlerin Partisanin und Politikerin Lidia Menapace war eine Vorreiterin des Feminismus in Italien. Das Wetter. Es ist recht sonnig. Die Höchsttemperaturen reichen von 17 Grad im oberen Pustertal bis 22 Grad im Unterland. In den kommenden Stunden ziehen aus Südwesten Wolkenfelder auf. Am Abend und in der Nacht kann es örtlich etwas regnen. Morgen Donnerstag wird es trüb und zeitweise nass. Erste Regenschauer gehen bereits in der Früh und am Vormittag nieder, vor allem in den Südstaulagen. Am Nachmittag und am Abend ist mit weiteren durchziehenden Regenschauern zu rechnen. Dann frischt teils kräftiger Nordwind auf. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten.
9: Guten Nachmittag aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Es begrüßt Sie Karin Unterhofer. Brenner Autobahn. In Fahrtrichtung Norden gibt es zwischen Klausen und Brixen 6 Kilometer Stau wegen Arbeiten. Und in der Gegenrichtung gibt es zwischen dem Brenner und Sterzing LKW-Stau. Auf der Brenner Stadtstraße bei Bozen Nord staut es in beiden Richtungen wegen Mehrarbeiten. Und zwischen Klausen und Brixen staut es in beiden Richtungen wegen Überlastung. Allen, die unterwegs sind, gute Fahrt.
7: Der Nachmittag auf Reisetirol mit Simone Meyer.
10: Ich freue mich, dass ich Sie begleiten darf, ein Stück durch diesen 7. Oktober gemeinsam mit David Leitner an der Technik und mit vielen unterschiedlichen Themen von Wohnungsnot über den Physiker Niels Bohr bis hin zu einem besonderen Gebiet in Sterzing, dem Sterzinger Moos. Mit den Gästen nach 5 werden wir einiges zu diesem Gebiet erfahren. Musikalisch beginnen wir mit einem Hit aus dem Jahr 1984, Foot Loose von Kenny Loggins, geschrieben für den gleichnamigen Tanzfilm. Der Film war für den Oscar nominiert in der Kategorie Bester Song im Jahr 1985. Den Oscar gewonnen hat aber Stevie Wonder mit I Just Called to Say I Love You. Trotzdem, der Song hat sich sehr, sehr gut verkauft, international, und war ein Nummer 1 Hit in den USA und in Neuseeland.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alles sitte Sarah.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Alle l'ora del notiziar ladin. Plü ressursas finanziares pur scombat l'inflaziun cun un'attenzion particolare als personas e familias che stanta belsan cun i prijalc. Se croman clara nas spliga plü avisa e cajun di obiettivs principai dels msures del bilanz provincial del prossim an.
3: E che sarà di seguendo un bilanz record cun la somma che sarà d'anter i 9 e 10 miliardi di euro por l'an 2027. Tena reunion de clausura in ira la Junta Provinciala, ma jede coparti sulle gran somme a disposizione. Un focus particolare tignara de alla dor del Presidente Kompatscher alla politica sociale, muince alla sanità, alla formazione e alla BT. Il bilancio di previsione era approvato dal Consiglio Provinciale di dezember. Con il bilancio di Giunta di Stato 2027, n'era al spo defini a visa la somma complessiva.
1: A Balzang è l'incognito di fuori al pesce incoraggiamento di Lidia Mena Pace per la URSS scientifica e se lancia per la valianza d'opportunità. Il pesce ricorda Lidia Mena Pace, la femminista e attivista per la pesce, tan conosciuta a livello nazionale. All'istè un'occasione per premiare la URSS che dà impulso per la valianza d'opportunità e che rinforzaia la visibilità d'ares del champling riuscita. Alla Claudiana Balzang ha cominciato l'anno accademico. In char 205 scricit as cumence lanc cora tung di nu andamanc stüde pur mistier sanitars. In general van il forme plützet chan scolares e scolars alla Claudiana. Ai 4 d'ottober el stel de europeic del da depression. Tel Süd Tirol patas in scioscia zaiung 27.000 personas casta maratia. Z depression munches d'atras maratias psichiatricas tipicas pur xanta tempada nenera giuda in sarat la chasat palsa San Martin Tor. Sot al titul, canc il comportamante in ad sfida, ti anciaret and adut al rapport pratic da vinite con personas atocatas da na maratia psichica, xo quincias de sfidadas canc incuntat situaziuns de svalias cura e assistanza. Iel diung Jasmin Ferdi.
4: Baieda Sanite Mentalat, la terza ete, odi se confronte con situazions stress de plus en aumant. Depression, disturbs del comportament, demanza ed altres patologies pod face presentete formes de svalies e se damana attenzion competenze dan dut la darta maniera da tigi pormets. Sorts de maraties nel engromung les reconnasce les categorise e gonot dar ri moale sains d'avertiment a chi campo mataverda. Iel diung la referente responsable del repart psichiatric por la janta tempada del Center de Psichiatria a Weissenau, il dottor Fabian Nicosia.
5: Ando mai sottovalutato quanto è un cambiamento della personalità, quanto è vero che non ha il Gedächtnis, ma anche certe funzioni, l'orientierung, il fare certe cose, le disturbanze, come per esempio fare la spesa, o se ricorda i nomi, lasciando molti baie, perché la demanza non ha un sarcordegno, perché non è un altro tanto più.
1: Ha dit la referent e responsabile del champ psichiatric per la gente tempata del Center de Psichiatria a Weissenau, il dottor Fabian Nicosia. De plus sarà il dauda in schnutzt trail. I genitori che accompagnano un mito o una mita con un handicap hanno una gran responsabilità e gonot eins de buschein d'aiut, cis canca vain plus vedli. Eis da mana, che fischi d'eia pa de mi fia o de mia fia, canca in sugna plus punta al fa? Il cruce mat mangt ab se tres de plü e al in cruce creverda truppes familias. Il Südtirol an a buna reiz orvisch pur personas cun disabilite o cun na maratia psichica. La pro alt lynch la fondazion do da nos topo di noi nach uns. Aradai das familias da chafeadora santru pur la vita zo mützu a müta cun un handicap pois gin ant bun inch canchi geniturs nenia plü pun da charet vai. Cic vagn arsti nie kein kö, carriaia sicurte in duman, cas il motto della fondazione doda nos. Genitors familiars interessa potres fora da man in termin o in telefoneo comunique via mail. Sotto il titolo «Da niemand man in Kö» inviai alla Fondazione «Doda Nos» dopo di noi nach uns, an incontrata e un confront che in sabta e di ottobre dalla mesa das cinque domes dez chasat palza San Martin Tor. Et nang schlugionius chamas previsions del tamp. Dumang elan de daneo e a botch da plöja, bel da dumang et angmis de vanyels prümes plöjes des valades ladinas. Inch domis de da sarel das aspetek al plöjes. Kank al pas al front freit, vanyels un gran vant da nord frasch. As temperatures minimas et antar 5 degra, d'antar 10 e 14 degra als maximas la ladinia. Kashe dut pur l'notiziar ladin, e jungs aninant kund e krabs del sella dedike al schleier in iren kö. Adütze sehr deutsch in einem bungen Schutte so in der Bella Sara.
2: Rai Radio Ladin Dolos Kultrines. Attualité, Société, Economia.
6: Buona Sara, bagno düdes e bagno düs da Iris del Valle alla Transmission dai Krabs dal Sela. In Schnitt, cari ascoltadasses e cari ascoltadus, uresi se con te del Schleier. De gung, ater tog de guant a genereti ultims tams tan tröppes polemiches. Attualmanter vagnel ti governs, ti parlamants e ti mass media de prasch dötes les nazions de l'Union Europea discuti sur a cash vestiment. A inom di valurs occidentai a ince de plus stats proibi l'adoranza ti post publics del burka e del niqab, dui elements del guant de valgunas alles musulmanes. La Francia è stata la prima a emanè casta proibizion del 2010. Al tiejudò ince le Belgio, l'Austria, la Danimarca, i Pais Bas e la Bulgaria. L'ultim paese che ha regolé le veto al schleier che cure tutto le corp è ste le Portugal. L'Italia indere e la debata chiamò da verta. Le partì della ministra Giorgia Meloni ha presentato il mais d'ottobre dell'anno passé un proiet de legge pur proibì l'adoranza di due fazzori, con l'obiettivo de gi contra le fondamentalism e le separatism islamic. Mo pur capida mi de cica alla nang va, ma sunze matman pur le basic. Le niqab e un schleier gunot de curu fosch che cure dut le ce e le mus le sales, cum eccezion di ödli. Generalmanter rövel cina jufs. Attualmanter vagnel utilise ti stac del golf persic, mo ince te valgunas zonas dell'Asia et l'Africa. Le burka indere e la versione plö radicala del vestiment islamic pur le sales. Alena pezza de curublé che vagn adorada dantar le sales d'etnia Pashtun, l'Afghanistan e il Pakistan. Cash schleier ne curnia malecce modut le corp d'lala e la ashamadar narai all'altazza di ödli. Cash aggravaia da spavant la vision purchec massel visti. Le burka e le guant plö polemic mo ince le manco comun. I talebans ha declaré il 2022 sua adoranza obbligatoria. Alle una delle tröppischimes restrizions e violazions di darci umans a cales che le sales afghanes e submetudes. Mo indere, de gung de kish dui schleiers ana gran presenza dell'Union Europea. Sua proibizion ne respon in sche a de guna realtà statistica, mo de plö ana necessité politica de segnalé al sot virgolates ater, scho che na minaccia. La postura di partis demandata rispetto al schleier islamic se presenta gonot scho che na premissa de libere alle sales musulmanes, tratant che al vain defenu la parité de ses e la cultura occidentala. Dall'altra parte indere vagnel argomente che la proibizione del schleier ne liberaia ni alle sales, alle plutosch na limitazione che le sforza da chiri fora d'antar sua fede e su darch basics. Critiche vagnelince che l'obiettiv principal de cash veto ne sides nia la liberazione d'lala, mo che al se tratas indere tre de plö de gi contra l'immigrazione e l'islam. Desigu e le schleier un simbol de desvalianza d'antar ai e alles, un strumant in una forma d'oppression che mas indere ni respete por ne schlisure nia it l'razzism. Mo, caras ascoltadasses e cari ascoltadus, de cash ne trataronze in dere tratan casta trasmission nia. Pluater jaronze a cunasce les origines dla duranza de cash vistimant. Deache, alle interessant da savai che le fazzurel ne enia ma un element da ciafet la religion musulmana. Ince te d'atres religions, scioche pur esempio tl judaism, tl catolicism e te tradizions hindu e l'usanza che le sales secur i ciavais.

caras ascultadassas e cari ascultadus, interessant da savai e che a disfaranzia de ci che pudessem pensè, ne a l'adoranza del schleier ne a sues raist la religion musulmana. Casta la indere tutta se da tradizions precedentes. Fajung un salt zurück la storia. Les origines del schleier va zurück al rajon de la Mesopotamia. Dai lo esistol dan da plö de 3000 anni leges che de edant che le sales messa securi su chavais in public. Cash por se desfaranzie da schlaves e prostitutes, a calles che al tigne indere proibi da slvisti. Una de les prömes menziuns de la doranza de cash vestimant e da chafè te un document a sir del 13 secul dan da Gesù Crist. Dai lo, Vaniel menzione che la duranza del schleier è permettuta esclusivamente alle sale delle classi più alte. Tratanc al tamp vuole fazurel un simbol de status social, mo che ne ha nia da fa con la religion. Incet l'antiche git simbolizza le schleier la sovranità. I faraons se visti le nemes, na pezza rettangolare da strisciures de corublé e d'or. L'antica Grecia ne la dure un mantel d'arlisir e trasparant, sides da iai che dalle sales. De fat, va ingunot les divinités o i personaggi mitologics raffigura con un fazurel che cure le ce e les sciables. L'antica Roma se visti le sales des classes altes na sort de fazurel ample e lung cina judaipis, a calche altinie dit palla. Tratan i rituai de sacrifice, fo l'usanza che i proi securis le ce. Al fo una forma de consacrazion alles divinites. Cum la rovada del cristianesim, el nu conserve la simbologia del schleier. San Paul, a te sua prima lettera ai Corinzi, ordene alle sales da securi tratan l'orazion, mo ince fora de casa. Le fazurel fo devente un element por mostre castite, respet e purite. Tratang le temesana, nie le sales che ne securi nia le ce o dudes sceche prostitutes o adulteres. I chavais lunch, femminils, nie associa alla seduzion e alla mancianza de dodanza. Le schleier e nu adore te posch publics chamoti prömsagn del ventesim secul. Pur ci creverda la dligia indere, ince le codes de d'art canonic del 1907, de dant che le sales messaggi de dligia cum le ce curi. Tres le secondo concil Vatican ti anni 60, e finalmanter cum le codes de d'art canonic nu del 1983, el nu tut de metz casta obligazion. Alla e indere chamo prejantat les dligies orientales ortodossas. Sic, por exemple, tla Romania, tla Russia, tla Ucraina e dantar les cristianes coptes d'Egit e d'Etiopia. Tla Spagna e l'usanza del schleier chamo prejanta tratan les porciuns d'Litma da Pasca. Cars ascutadasses e cari ascutadus, forsi, es denantu du che valguna sales se vist un schleier blanc in prejanza del Papa. Bagn, m'sais savai chial se tratta de un protocol denomine privileg blanc. Plua visa, vagnel concedu alle sales dles famiglies reales catholiques, da se visti de curu blanc in occasion dles udianzes cung le papa. Dottes les atre sales indere, mas se visti un schleier en guant da manies lunges scur. Alena tradizion antica nasciuda sciocche na forma de reconnescianza ai paesi che se ha mantigni fedei alla Dligia cattolica e ne se ha nia converti a cala protestanta. Attualmanter el ma ot al salmon che ha cash privileg. E ince se dai anni 80 in ant il devente facoltativ vagnel generalmanter in pociamo rispetè. Por ci creverda indere i paesi del nord, se curi in lauta le sales con una sorta de cuffia blancia o un chapel. De fat, a cajultim accessore sostitui le schleier cristian, sura dut la Gran Bretagna. E avisa sciocchet la Mesopotamia o la che la pratica da se curi le ce fo una mainira por se desfaranzie d'anter le sales dles classes sociales desfarantes, e casta tradizion ince chamò alde da incö prejantat la cultura britannica. Le chapel en complement identificativ che mostra na posizion soziala.
De fapt, mă să savai că cina mai le protocol real stabilaș că le zales de la familia imperiala mas se viști în capel tratan evanci oficiai. Dan dal 1950 fu casta norma ciamo più rigorosa. Le zales de la familia reala ne pudò mai se lasce udai senza un capel. I capi è diventa l'accessor più adore dall'alta società britannica e de gena persona ne ha adore tant truc capi che la regina Elizabeth II. Tessu stantain de sovranité se ha la visti più de 5.000 capi de

Caras escutadasses e cari escutadors, se la duranza del Schleier e praticamente sparida del Christianesim occidental, se mantaina in dere l'Islam e il Judaism. Pluavisa il Judaism ortodos e l'usanza da securile ce e i chavais un simbol per mostre umilte e modestia danda di. Le sales ortodosses ne mostra nia plei chavais in public dole matrimone. Te comunités ultra-ortodosses ne ascogn les alles nia massu chavais, mo alles si rasaia cina mai je e secure la blösa cung na parruca o un fazurel. A cas schleier ti vagnel dit tichel, na parora jiddisch che vain dal bavaresch tiachel, un pitch toc de pizza. L'usanza del schleier e da chafette de plö passagi del Vedel Testament. Und kisch e le moment canke Rebecca es incunte pur premiade Isacco e se escuri le cecungan schleier. L'Islam indere, al contrar de cike ampansa, ne obliaia le Coran nia alles alles da securi. Plöater damana le liber sacer a sues e su fedei da scogn sues perz sessuales e cash van interprete te mainires de sfarantes. Le termin arab hijab definasch un vestiment gekür. Kanke al djung, ke les e i musulmans osservaia e respetaia le hijab, ol di che se referasch alla regola de curile corp. Casta norma tolse formes de svalies scundo l'origina geografica, la cultura e la religion. Da region a region variaia la sort, la forma e le curudi fazzuri de sfaranch. Apert del burka e del niqab vagnelince adore le chador. Al se tratta de un fazzurel a forma de mezzchartl che cur le ce e tutte le corp e lascia visibile malemus. Se al vagn adore in public il general mantar de curu fosc. Te chasa o purgi alla moschea polister da curu. Al se a popolarise tres la revoluzione islamica tl'Iran e vanince adore tl'Libano, tl'Iraq, tl'Bahrain e tl'Arabia Saudita. Atra mantar indere e le al-Amira, che cur le ce e le col. Alle metu adum da dui fazzuri, un en cilindric che va metu in charle mus e un suraia che cur ince le col. Gunot vagne la dure dalles plejonas, dea che alle plesauri che al resta stesso post. La region del golf vagne la dure la shaila, na sciarpa lungia e rettangulara che va in fasciada in charlice e tacada sura les sciables. Tozidant e le termin hijab cal plö conesci por se referi an schleier islamic. Cas fazzurel curi chavais e le col e lascia al descuri le mus. Gunot el da curu e da designs che variaia scundo les tendanzas la moda. Alle le fazzurel manco invasiv e cal plö adure dal sales musulmanes tles nazions occidentales. Interessant da savai, cars ascutadasses e cari ascutadus, e che l'adoranza del schleier è obbligatoria ma te pücces nazions, d'anter castas l'Iran, l'Afghanistan, perz la Somalia ed il Yemen. La maioria di stats de religion musulmana è le schleier indere facoltativ. Por esempio, il Marocco, la Turchia, la Tunisia, il Libano o la Siria. Scemia che al ne è nia obbligatore, vagnel visti dalla maior parte delle sales, un più per tradizione o per pressione della famiglia e della società. Mo alle indere incenazioni musulmanes che ha proibì alle sales da se visti le schleier islamic, una de castes è l'Uzbekistan. Se pur nos e l'adoranza del burka o del niqab na gresciun ai darci umans basics de na persona, e l'indere interessant da savai che ince il cristianesim el ste en tamp u la clesala se a curidut le corp. Plö avisa il cristianesim ortodos oriental tlegit. Tratan le degenuesim secul, foles alles coptes d'l'alta societe, sforzades a securi nia malice modut le corp. A cas vestiment che lascia ma o dai jödli tigne el dit Harabach. Casta usanza e sparida tratan le ventesim secul. Caras ascutadasses, cari ascutadus, in cosce che mai, antoc de pezza al bü tan en gran pais.
cash symbol de Portignanza, d'identité et de tradition, mo ince d'oppression et discrimination et l'epizanter d'ena debata sura control et liberté. Liberté d'apodai di de no, mo ince d'apodai di de sce. E con cash e la trasmission da in schnöt rovada alla fin. E se a odi c'è mona bella Sara, giù lang pur ascute se, a tosh da Iris del Valle.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf Reise Tirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Capita di lavorare con dei ragazzi giovani. È la prima volta che mi capita di lavorare con una ragazza così giovane, ma cerco di non guardare l'età, nel senso mi piace sempre trattare chi ho di fianco come un o una professionista, come in questo caso Martina è perfettamente una musicista, quindi non ha bisogno di essere coccolata da questo punto di vista. E magari ecco aiutarla in certe dinamiche nel suonare con l'orchestra, questo sì, ma è fisiologico, d'altronde l'esperienza si costruisce con il tempo, ma sono molto contento perché è la prima volta che dirigo questo concerto e sono molto molto tranquillo e molto molto felice nel suonare con lei.
2: Allora, del concerto abbiamo già parlato abbondantemente con Martina, quindi con lei mi concentro proprio su quello che stiamo per ascoltare adesso, cioè l'ottava sinfonia di Beethoven, che come la settima mi sembra che sia attraversata da un'energia, proprio da un sferzante, proprio qualcosa di veramente un po' fuori dall'ordinario.
1: Sì, sono completamente d'accordo. Questa etichetta che le viene data come sinfonia, ritorno alla sinfonia classica, io non mi trovo molto d'accordo su questa cosa. Trovo che sia una sinfonia vestita da classica, ma che in realtà dentro abbia molto molto umorismo, ma tradotto a livello romantico. Non è un caso che infatti proprio nella ripresa del primo movimento arriva a scrivere addirittura 3 F, che per una sinfonia classica è completamente fuori dal linguaggio, e quindi c'è un po' una ripresa secondo me da parte di Beethoven più che della forma classica, del suo spirito giovanile. Io ritrovo molto tanta l'irruenza della prima sinfonia, io la ritrovo qui, però digerita con la maturità di un uomo che ha ormai esperienza sia nella sinfonia, chiaramente nella composizione, ma anche nella scrittura della sinfonia come forma. E quindi tutto questo gioco anche un po' del esasperare la sua irruenza con questi passaggi dal tripla F al pianissimo improvvisi è questo. Poi che la forma abbia questo travestimento classico, il ritorno del minuetto eccetera, ma il ritorno del minuetto iniziano 2 battute con questi sforzanti che sembrano essere grassi da quasi da contadini all'Oktoberfest eccetera, e la terza misura siamo completamente in un altro universo con questa melodia dolcissima eccetera, e quindi io la trovo molto molto moderna anche in un certo senso.
2: Beh, diciamo pure che è la sinfonia che chiude tutto un percorso di Beethoven, perché dopo questa sinfonia non scriverà più una sinfonia fino alla nona, che e quindi dobbiamo aspettare praticamente una decina d'anni e siamo poi in un mondo completamente diverso, quindi in un certo senso si chiude una storia con questa sinfonia.
1: Assolutamente, e lui lo fa con tutta l'esperienza di quello che lui ha raccolto con la terza, con la quinta, con la settima, anche con la sesta, la digestione di questo percorso è talmente metabolizzata che riesce a esprimere ciò che ha da tirare fuori in pochissimo, con pochi strumenti, nel senso con pochi mezzi e in una durata veramente compatta, per cui è una sinfonia che viaggia a 300 km all'ora.
2: Bisogna anche dire che tra non molto, perché il 2027 sta per cominciare praticamente, e noi ci ritroveremo in una buffata di musica beethoveniana, quindi chissà quante integrali delle sinfonie verranno fatte eccetera, insomma. Beethoven, secondo lei in che modo riesce ancora a parlare al mondo di oggi?
1: Ma Beethoven è uno dei pochi compositori che è sempre riuscito a parlare dell'uomo nella sua musica, più che magari cercare una dimensione, magari sì, nella nona questo cerca una dimensione anche più metafisica, però in generale si è sempre interrogato secondo me sull'uomo, e ha voluto cercare di parlare all'uomo direttamente, e quindi Quando un artista è così, riesce a entrare così tanto nella, diciamo, nella genetica anche un po', no? Universale, e alla fine non ha età, perché parla sempre, parla in maniera moderna. Ci sono dei passaggi anche nell'ottava sinfonia che veramente suonano stridenti ancora adesso, come anche nelle sue altre sinfonie. E quindi io infatti ho una predilezione per Beethoven, nel senso che è per me il più grande. Poi ho tanti amori collaterali, diciamo, ma lui è per me il più grande. Quindi sono anche contento di poterlo iniziare a festeggiare con l'orchestra della Rai.
2: Beh, certo, per un direttore d'orchestra credo che Beethoven sia indispensabile, anche perché si costruisce il suono, secondo me, no? Attraverso Beethoven, per un direttore d'orchestra.
1: Sì, e anche per l'orchestra. È una crescita, diciamo, condivisa. È una di quelle di quegli stili, come possono anche essere anche Mozart e Haydn, ma in maniera diversa, in cui si è messi a nudo. Si ha pochi mezzi a disposizione, grandi significati dietro che bisogna riuscire a tirare fuori. E purtroppo è musica che non perdona, basta la minima sporcatura e crolla tutto una struttura proprio, non solo musicale, ma proprio di scheletro. E quindi è un autore che mette sempre molto, molto in difficoltà, però poi ripaga alla grandissima.
2: Benissimo, grazie, in bocca al lupo per la seconda parte.
1: Grazie a voi e crepi il lupo.
3: Ecco quindi le parole di Diego Ceretta, caro Oreste, e adesso immagino dalle parole ai fatti, perché non dovrebbe mancare molto, no? All'inizio della seconda metà del concerto.
4: Ma chi lo sa, chi perché lo sa? Qua vedo che è tutto molto, sembra molto tranquillo.
3: Ecco.
4: Allora, il palcoscenico è ancora vuoto, le persone si aggirano per la sala, per il foyer, insomma, devono ancora rientrare, quindi credo che qualche minuto ancora ce l'abbiamo, per cui non so, possiamo anche, insomma, un po' fare qualche considerazione anche, no? Riprendendo le osservazioni che ha fatto Diego Ceretta su questa sinfonia, su Beethoven in generale, no? Che ha particolarmente ragione, anche perché in fondo anche la figura stessa del direttore d'orchestra nasce con Beethoven, no? Con le sue sinfonie.
3: Certo.
4: Perché prima non esisteva la figura del direttore d'orchestra come la immaginiamo noi oggi. Generalmente l'orchestra era diretta dal primo violino, semplicemente, ecco. Invece, proprio per suonare le sinfonie di Beethoven, a un certo punto si è cominciato proprio a introdurre proprio la figura di un direttore, di qualcuno che coordinasse l'orchestra. Mi viene in mente che, insomma, cioè il Habaneck a Parigi, poco dopo la morte di Beethoven, comincia a eseguire e fa tutte le sinfonie di Beethoven. Da lì Berlioz comincerà a concepire il problema della direzione d'orchestra, e poi ci sarà Wagner, anche lui, che rifletterà, suonerà Mendelssohn. Insomma, da lì a poco cresce proprio la figura del direttore d'orchestra. Quindi,
3: che lo stesso Beethoven ha praticato poi, no?
4: Ha praticato per come poteva farlo, ovviamente, nel senso che la sua direzione era più che altro così un modo di essere, di essere in presenza, perché poi l'orchestra effettivamente la dirigeva sempre il primo violino, anche perché Beethoven, come sappiamo, aveva qualche problemino con l'udito, quindi non sempre era all'altezza del discorso. Adesso si stanno abbassando le luci, però, per cui effettivamente penso che siamo vicini all'ingresso dell'orchestra per la seconda parte, cioè la sinfonia in Fa maggiore numero 8 di Beethoven. Fa maggiore è una tonalità che ritorna, no? nel mondo delle sinfonie dopo la pastorale. Opera 93. È divisa in quattro movimenti: allegro vivace con brio, allegro scherzando, tempo di minuetto e allegro vivace. Come vedi, Guido, manca un adagio, manca un tempo lento vero e proprio, ed è sostituito da questo straordinario allegro scherzando, uno di quei movimenti enigmatici di Beethoven che non si sa mai bene esattamente con quale carattere affrontarlo, no? Con quale tempo, si rimane sempre un pochettino indecisi, e trovare, trovare l'equilibrio giusto, lo spirito giusto di quel movimento in genere è sempre un segno di grande intelligenza musicale da parte di un direttore d'orchestra, specialmente. Sì.
3: Certo, è impressionante nell'ottava il lavoro sulle piccole dimensioni che fa Beethoven, no? Perché in fondo non so se sia proprio la più breve dal punto di vista cronometrico, ma penso di sì, no? L'ottava tra le nove sinfonie, ma non è tanto questione di durata, proprio perché lui stesso credo che l'avesse definita la piccola sinfonia, no? E quindi lavora sui dettagli, lavora sui particolari, è un lavoro di cesello molto molto fine, sottile, no? Quello che fa Beethoven qui.
4: Assolutamente sì, e sentiamo come la cesella Diego Ceretta, che adesso è entrato sul palcoscenico e fa alzare tutta l'orchestra per cogliere l'applauso del pubblico del Conservatorio di Milano e della Società dei Concerti. Vi lascio l'ascolto dell'ottava di Beethoven. Buon ascolto.

0: E in effetti la Cesellata Diego Ceretta con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, questa ottava sinfonia in fa maggiore di Beethoven, opera 93, che abbiamo ascoltato in diretta dal Conservatorio di Milano, è il concerto inaugurale della Società dei Concerti. Anche per Diego Ceretta c'è un mazzo di fiori. I fiori questa sera abbondavano sul palcoscenico per gli artisti. Del resto questo è un pubblico molto affezionato, molto fedele. Diego Ceretta adesso ritorna sul palcoscenico davanti all'orchestra, ha già fatto alzare alcuni dei solisti più importanti di questa ottava sinfonia, il primo clarinetto, i due corni. E adesso sta stringendo le mani alle prime parti dell'orchestra. Come si sente, c'è un applauso anche per lui, molto caloroso, anche per l'orchestra che è tutta schierata. Il pubblico applaude, siccome è fuori sede, è in tournée. Potrebbe anche darsi che ci sia un fuori programma anche per l'orchestra.
1: Eh già, quando è in sede certo non lo fa.
0: Il bis, non lo fa, ma quando è fuori, ecco ancora tutti quanti in piedi. Un applauso ancora molto sentito, però. Un po' mi spiace perché la stanza della musica si sta un po' accorciando.
1: Sì, caro Resta, infatti ti lascerò solo nell'ultima, nel riannuncio del concerto. Scapperò su in Sala Milano dove ci aspetta Marcello Ferro, altrimenti questa stanza non comincia più.
0: Ecco di nuovo Diego Ceretta sul podio. Sta chiedendo silenzio.
2: Anche noi un piccolo bis per omaggiare Beethoven ancora una volta con l'ouverture delle creature di Prometeo.

Mi sembra che la voce di Diego Ceretta fosse abbastanza stentoria, quindi credo che si sia sentito anche il suo annuncio del fuori programma che ha suonato l'Orchestra Sinfonica della RAI. Comunque era l'ouverture dalle Creature di Prometeo, sempre Beethoven naturalmente, e questo era anche il bis che l'orchestra ha suonato in questo concerto fuori sede per l'inaugurazione della stagione di concerti della Società dei Concerti di Milano, per l'appunto. Un'altra associazione milanese domani sera per il cartellone, con la Società del Quartetto, il recital di Rafael Brachatz, che potete ascoltare nel cartellone di domani sera. Io direi che possiamo anche salutarci per questa serata con l'applauso del pubblico milanese per questo concerto di inaugurazione della Società dei Concerti. Abbiamo ascoltato nella prima parte Martina Meola nel secondo concerto di Chopin, l'ottava di Beethoven con naturalmente Diego Ceretta sul podio. Per il coordinamento tecnico Roberto Badiali, per la ripresa musicale Walter Lori, la messa in onda di Davide Tenti, lo specializzato in ripresa Matteo Di Felice, il consulente musicale Paolo Brignoli. Vi salutano insieme a me Oreste Bossini, che sono qui al Conservatorio di Milano, ma c'è Guido Barbieri che ormai sarà arrivato nella stanza della musica, e quindi noi chiudiamo il cartellone per poter aprire poi la stanza della musica.

Eh sì, è proprio vero, grazie a Oreste Bossini ce l'abbiamo fatta a raggiungere la Sala Milano dal K2. Chi non conosce questo palazzo, insomma, magari non lo sa, ma dobbiamo fare un po' di scale per arrivare qui nella stanza della musica, che però si apre un po' in ritardo, francamente, rispetto ai tempi che avevamo previsto, ma i bis che sono stati concessi dalla pianista questa sera ci hanno in qualche modo obbligati a fare un po' tardi. Comunque 22:48 minuti, una trentina di secondi, la porta della stanza della musica si è aperta e noi scopriamo questo suono.

0: Ecco dunque, questo è il suono della nostra stanza della musica di questo mercoledì. Il suono del violino, come avete potuto facilmente intuire, ma il suono del violino nelle mani di un violinista, di un compositore che io sono particolarmente felice di ospitare questa sera, vale a dire Marcello Fera. Marcello Fera adesso forse si sta prendendo una cuffia, non so cosa sta facendo. Eccolo lì. Ci eravamo dimenticati della cuffia. Buonasera Marcello.
1: Buonasera,
0: Eccoti,
1: buonasera Guido.
0: eccoti. Allora, il concerto che ci regalerai questa sera, lo chiamo concerto perché poi alla fin fine è un vero e proprio concerto, anche se un po' ridotto nei tempi, ha un titolo che ci ha subito attratti, anche perché viene da un percorso che tu hai svolto nel passato, I Canti del Silenzio. I Canti del Silenzio è un titolo onnicomprensivo in qualche modo, no? Che raccoglie un tuo progetto concertistico, raccoglie alcuni brani, alcuni dei quali ascolteremo questa sera, anche se non si esaurisce completamente nell'ombrello di questo titolo. Allora, forse la cosa interessante, Marcello Fera è un compositore violinista, non so cosa mettere prima e cosa mettere dopo in quest'ordine. Questo poi ce lo dirai tu, se hai mai capito tu stesso che cosa c'è al primo posto. Genovese di nascita, di crescita, ligure, anche a volte residenza, da tanti anni però hai scelto di vivere a Merano, no? In una dimensione diversa, sotto tanti aspetti. Questo incide forse poco nella tua biografia strettamente musicale, ma era così per dare un minimo di traccia biografica, diciamo così. Però la cosa più interessante, appunto, sono queste due parole, no? Il canto e il silenzio.
1: Sì, una piccolissima correzione. Tu hai detto Canti del Silenzio, che sarebbe un bel titolo, in realtà Canti dal
0: Dal
1: Silenzio.
0: silenzio, sì, abbiamo sbagliato.
1: No, ma non è per pignoleria, ma perché si collega un po' questa particella, si collega
0: Certo.
1: proprio al senso del titolo, cioè quello che si può riassumere nel fatto che la composizione è qualcosa che estrae, diciamo, la sua essenza dal silenzio. E poi questo rapporto col silenzio, insomma, può essere declinato ovviamente in diversi modi, non solo nell'atto della composizione, ma
0: Anche nell'atto della immaginazione, della
1: dell'immaginazione, dalla
0: creazione,
1: condizione in cui
0: no?
1: uno si trova, eccetera.
0: E il brano con il quale abbiamo iniziato, che si intitola Segno, no? Questo breve brano di poco più di 2 minuti, in fondo è un po' un manifesto, se possiamo dire, dei canti dal silenzio, perché è un pezzo che proprio interroga il silenzio, o che comunque sembra, no? Basato su queste cellule molto brevi, molto rapide, molto icastiche, che lasciano una domanda sospesa, no? Un silenzio, sembrano chiamare il silenzio o essere forse a loro volta prodotte dal
1: Sì,
0: silenzio.
1: aggiungo che è nato proprio in relazione ad un'acustica specifica, all'acustica di una chiesa, e per cui appunto in queste pause che con un'acustica più abbondante di
0: Del
1: quella,
0: normale.
1: esatto, lasciano il tempo per, appunto, per ascoltare il rinfrangersi del suono
0: Esatto,
1: sul silenzio.
0: la risonanza,
1: Sì,
0: che è una bellissima parola se ci pensi,
1: eh
0: no?
1: sì.
0: Perché la risonanza come fenomeno acustico è abbastanza ovvio, ma se separi risonanza è come un suonare di nuovo,
1: Sì.
0: no? Suonare ancora. E quello che hai accennato, un piccolo dettaglio se vuoi, ma non è così trascurabile, riguarda anche la genesi di questo brano e anche poi di una serie di brani che sono in qualche modo collegati con questo, perché tutto è nato, no? Lo voglio fare raccontare a te, da un caso tutto sommato, no? Forse, cioè la scoperta di questa chiesa, una piccola chiesa di Merano, dove
1: Sì,
0: tu eri.
1: nel 2020, quando tutto era chiuso, appunto, mi sono reso conto che c'era una chiesa vicino a casa mia la cui porta era aperta. E niente, allora mi sono messo d'accordo con il parroco e da lì ho cominciato, diciamo, una pratica quotidiana di 40 minuti di un concerto solitario all'interno di questa chiesa. E dopo un po' di giorni, che appunto ogni giorno mi alzavo alla stessa ora, facevo la mia cosa, ho pensato che potevo utilizzare questo tempo per fare una sorta di ginnastica compositiva. Quindi per alcuni giorni ho deciso che avrei scritto in un'ora avrei scritto un pezzo prima della...
0: Ti sei dato un limite,
1: esatto,
0: insomma, no?
1: Sì.
0: Un limite
1: preciso, in un'ora dovevo, ecco. Poi il pezzo naturalmente non è che fosse proprio chiuso in un'ora, però sono nati alcuni pezzi, sì. La maggior parte dei quali fanno parte del programma di questa sera.
0: E quindi questo silenzio era anche il silenzio un po' dell'isolamento in un certo senso, no?
1: Sì.
0: Però in questo ti ha dato modo di fare una scelta molto precisa, che era quella di unire i lembi del tuo essere compositore e del suo essere violinista, no?
1: Sì, sì, sì, sì. Ed è, diciamo così, è buffo perché così, il desiderio di scrivere per violino solo ce l'ho sempre avuto. Invece ho dovuto aspettare di avere passato i 50 anni.
0: Ecco, così aggiungiamo un dettaglio alla scheda anagrafica.
1: Per permettermi invece di dedicare della musica e quindi anche di mettere in piedi un programma per violino solo. Sì.
0: Allora, in realtà Segno l'avevamo immaginato come un dittico con un altro brano che si intitola Andare, che ha la stessa estensione, grosso modo. L'Andare però sembra un po' un antinomico rispetto al silenzio. È la, movimento.
1: Mi vergogno di essere così didascalico.
0: Sì,
1: poi,
0: si vergogna un po'.
1: Mi vergogno. Ma ad ogni modo, invece è proprio, diciamo... riguarda il percorso che ogni giorno facevo a piedi, ecco, per andare alla chiesa. Ed è sostanzialmente questo andare perché ha un incedere camminante.
0: O
1: come i tempi di Boccherini,
0: il suono che cammina,
1: esatto,
0: ecco. Sì. Lo ascoltiamo,
1: sì,
0: direi che Marcello Ferrer ritorna, si toglie le cuffie che avventurosamente ha indossato prima, sì. E quindi adesso ascolteremo Andare, che dura circa 2 minuti, e poi, se non ho capito male, subito Taglio, che è il brano successivo.

0: Ecco dunque, Marcello Fera qui in diretta alla Stanza della Musica di Radio 3 Suite, due brani per violino solo, per il violino solo sarà il protagonista assoluto di questa stanza, Andare e Taglio, per l'appunto come annunciavamo prima. Allora Marcello, nella versione diciamo concertistica, no, di questo tuo progetto, ormai progetto è una parola un po' abusata, ma comunque ormai non si fanno più
1: ci
0: concerti,
1: toccano.
0: No? Dice, che concerto fai? No, io faccio un progetto. Vabbè, io non si sa bene che cosa, vabbè. Però in questo caso la parola invece ha un peso, una forza e una sua giustificazione molto forti. Tu alternati ai brani che esegui poi, no? Hai avuto modo anche di scrivere una serie di testi e leggi una serie di testi che sono nati nel contesto forse vicino, no, al momento in cui questi pezzi sono nati.
1: Non troppo, qualche anno dopo appunto mi è stato chiesto di fare un concerto in solo e allora ho montato questi pezzi insieme a così dei pensieri che mi sono occorsi in quel momento lì, sì. E quindi tu hai detto leggo, in realtà è stato istruttivo perché ho dovuto proprio impararli come un attore
0: a memoria.
1: Pensavo l'ho scritto io, se non sarà difficile invece.
0: No, è una delle cose più difficili al mondo imparare a memoria ciò che si è scritto. Però una serie di considerazioni che si intrecciano con i suoni mantengono forse anche una loro urgenza, no? Anche se
1: non lo so, sono testi
0: fa
1: antichi per me, quindi adesso faccio difficoltà, non so la prossima volta come lo farò, perché appunto nel frattempo penso altre cose.
0: Certo. Però alcune riflessioni forse non hanno perso l'urgenza, appunto, e l'emergenza. In particolare direi questa interrogazione che tu fai a te stesso su un'espressione che noi usiamo comunemente, che io stesso cerco di non usare mai, che è musica contemporanea. No? Tu, essendo un individuo vivente, non puoi far altro che musica contemporanea, nel senso letterale del termine, che appartiene, certo, al tempo in cui tu vivi. Però purtroppo questa espressione io credo abbia fatto molto male alla musica del nostro tempo, espressione alla quale io sono più affezionato, perché è come se erigesse un genere, no? Come uno dice, musica barocca, che ha un suo codice abbastanza, non dico rigido, ma comunque riconoscibile. Poi c'è la musica contemporanea che teoricamente dovrebbe avere un altro codice, ma non ce l'ha, perché la diversità, la molteplicità delle forme in cui la musica del nostro tempo si espande non ci può far dire che quella che tu senti è musica contemporanea, se non la caricatura di quello che si immagina possa essere la musica contemporanea.
1: Sì, diciamo che
0: come stanno le cose?
1: Ma allora diciamo, per un po' di tempo questo recinto ha retto e aveva un senso, diciamo, perché si viveva una realtà che è molto meno frammentata, per non dire atomizzata, come quella di oggi. E per cui ormai la riflessione che ho fatto sta diventando quasi un luogo comune, nel senso, ripeto quello che ormai dico, non dico solo più io, ma insomma, che per secoli è esistita solo musica contemporanea.
0: Certo. Tutta la musica era musica contemporanea.
1: E quindi, appunto, era una condizione nuova quella in cui sono venuto al mondo io e cresciuto, cioè quella di un momento in cui si è sentito invece bisogno di cosa che non c'era in passato, essendoci solo musica contemporanea. Da quando si è affermato il repertorio, la musica contemporanea ha avuto bisogno di un recinto dove promulgare oppure difendere determinate cose.
0: Tu dici una cosa.
1: Non sono mai belli, diciamo.
0: No, certo, anzi, andrebbero superati, oltrepassati. Però tu dici una cosa in più, cioè, dice, mi piacerebbe che anziché rivederne chissà che cosa, la musica, voglio dire, musica che andasse bene al nostro tempo, che fosse una musica adatta a questo mondo. Che significa esattamente?
1: Ecco, questa per esempio potrebbe essere una di quelle espressioni che oggi mi metterebbero
0: in imbarazzo.
1: Sì, ma in imbarazzo esagerato,
0: no,
1: comunque
0: no.
1: Magari con cui non sono più così d'accordo.
0: Sì.
1: Bisognerebbe trovare, anziché la parola adatta, forse è una cosa molto semplice, cioè il fatto di riuscire a stabilire una comunicazione con il mondo circostante. Ora, visto che il mondo circostante è molto molto brutto, molto inquietante,
0: e non ascolta un
1: no, voglio dire, è anche diciamo potrebbe anche essere preoccupante comunicarci troppo bene.
0: Meglio di no, meglio di no. Però tu dici appunto che come sogno in vita c'è quella, usiamo questa espressione che è un po' anche adatta un po' alla costruzione di questo progetto e di questo suono che ascoltiamo stasera, costruirmi una casa di suono, avere un luogo fatto di musica dentro al quale stare bene. Una casa di suono. Questo è molto...
1: Sì, essendo io... musicista anomalo, perché diciamo così, ho seguito un percorso che non è sovrapponibile a ciò che è previsto per fare questo mestiere. E quindi che cos'è che ha guidato questa mia stranezza di comportamento? Il fatto appunto di cercare fin dall'inizio di cercare un paesaggio sonoro, un ambiente nel quale stare a mio agio, sentirmi giustificato ed essere giustificato nei confronti degli altri. Sì.
0: Allora proviamo a costruire un paio di stanze, almeno un paio di piccole stanze di questa casa con altri due brani. Il primo si intitola Memento Gori, che è un gioco ovviamente linguistico, che poi magari ci spiegherai, adesso vorrei ascoltarti. E poi un altro brano leggermente più esteso, che dura 3 minuti e 30, che è invece un titolo in genovese, che è Senza Show.
1: Senza show. Senza show.
0: Sulle vocali non ci siamo.
1: Senza fiato.
0: Allora ascoltiamo questi due brani e Marcello ritorna al suo leggio al centro della Sala Milano. Noi siamo un po' lontani, ma per dirvi, insomma, c'è un leggio al centro, un microfono, il violino. Ed ecco Marcello Ferro.

0: Letteralmente senza respiro questo brano, che si intitola non a caso Senza Show, senza respiro appunto in lingua genovese. E di questo però parleremo tra un istante, perché vorrei che tu sciogliessi, caro Marcello, il piccolo enigma che si nasconde dietro invece il primo brano, Memento Gori, per l'appunto, al posto di un più tradizionale Memento Mori, per l'appunto.
1: Memento Gori è un piccolo brano dedicato al mio amico Stefano Valla, che è un pifferaio della cosiddetta zona delle quattro province, che è un'area che si estende dall'Oltrepò Pavese alla provincia di Genova, e dove appunto in queste valli per pochi chilometri si passa tra quattro province: Genova, Alessandria, Piacenza e Pavia. E avendo soggiornato lì diverse volte a lungo, perché ho questo lavoro che ho fatto su una tradizione popolare molto importante che c'è in questa zona, che è sfociata poi nel quartetto Bellanueva,
0: certo,
1: che sono stati al Quirinale lo scorso aprile, e ci ha fatto, perché non ero solo, conoscere un po' di storie di queste piccole frazioni, di questi paesi dell'Alta Valle Staffora. E Gori era un personaggio singolare di questi paesi, ecco. Una storia molto commovente.
0: Quindi un'indagine quasi antropologica.
1: Un racconto, insomma, un racconto intorno ecco. Davanti a un bicchiere di vino. Ecco,
0: Poi degli echi popolari che attraversano la tua musica, poi parleremo la tua musica sia come compositore che come esecutore, parleremo tra un istante, perché invece mi premeva ritornare un po' a Senza Show, perché appunto quell'idea di, cioè, sostanzialmente un modo perpetuo, no? Qualcosa che lascia letteralmente appunto senza respiro. C'è un breve preludio e poi un ritornare su una cellula ritmica ripetuta ossessivamente, che trattiene proprio il respiro fino alla fine, e poi c'è quando il canto, no? Il canto dal silenzio va a spegnersi proprio negli armonici sovracuti, no? del violino, che sono mormorati, sussurrati, e poi si sfrangiano e si spengono. Ecco, c'è un decorso quasi narrativo, se posso usare questa parola, in un brano pur breve, ma con una struttura che sa un po' di racconto in un certo modo, no?
1: Sì, io sono, diciamo, mi viene spontaneo pensare, sentire la musica come una può essere solo ed esclusivamente una meta narrazione, cioè io non ho nessuna, diciamo, non ho mai avuto tentazioni né descrittive né così narrative in senso traduzione di un testo, o meglio.
0: Per quanto tu il teatro musicale lo hai affrontato,
1: non solo, ma
0: in più di un'occasione.
1: Anche la poesia.
0: Certo.
1: Ma comunque, ad ogni modo, parlando di composizioni non legate
0: alla parola,
1: non legate alla parola, sì, sento molto, diciamo, proporzione, sintassi e direzione all'interno di una composizione, che sono tutti elementi che fanno parte del racconto scritto,
0: certo,
1: o parlato.
0: Questo si avverte con molta chiarezza. Senti, appunto, ora ciò che ci attende è quella che tu chiami improvvisazione.
1: Sì.
0: No? Così, senza un titolo, senza altri tipi di riferimenti. Allora, l'improvvisazione noi siamo abituati ovviamente a legarla più alla musica di tradizione popolare che non alla musica di tradizione colta, anche se una divisione manichea è molto sbagliata, soprattutto se pensiamo alla musica dell'altro, di un altro mondo, di un mondo antico. Ecco, tu ti sei misurato anche con diversi repertori legate alla tradizione popolare, per esempio quella, la tradizione corsa, no?
1: Sì,
0: con un ensemble,
1: sì.
0: La Filetta, che hai portato in giro in tante occasioni, per l'appunto poi con il gruppo che hai citato prima. Allora, che cos'è che ti spinge, ti attira, ti incuriosisce nelle diverse tradizioni popolari, e che cosa confluisce di queste tradizioni nelle tue invenzioni invece d'autore?
1: Ma la musica popolare, che poi non si sa più come chiamarla. Beh, sì. Musica popolare, musica di tradizione, musica. Ha un segno, ha sempre, diciamo così, una cifra estremamente vitale che tutti noi riconosciamo. Mm-hmm. Diciamo, e uno di questi elementi sicuramente può essere il fatto che è sempre legato alla pulsazione, alla pulsazione della danza.
0: E questa è sempre danza.
1: Eh sì, no. Infatti. E questo direi è, se tu mi chiedi cosa arriva nella mia scrittura, sostanzialmente arriva questo. Questo.
0: Con i suoi vari metri.
1: Sì, esatto.
0: Con la sua polimetricità.
1: Infatti.
0: No, spesso,
1: sì,
0: spesso
1: sì,
0: volentieri. Sì. Bene, di un'improvvisazione non possiamo dire nulla, perché tale è.
1: Sì.
0: Adesso io ti riconsegno al tuo violino e tu deciderai all'istante, più o meno. Non so se sia un'improvvisazione totale, assoluta, regolata.
1: Non so se in questi casi bisogna prima chiedere scusa al pubblico. No, non è vero.
0: Non credo, no. No, casomai dopo, vediamo come viene preso. E allora Marcello Ferra riprende il suo violino e torna davanti al microfono, al leggio, e questa è un'improvvisazione la cui durata è anche un po' misteriosa.

0: Ecco quindi un esempio di improvvisazione, di composizione istantanea. A me piace più chiamarla così, no? Perché composizione istantanea forse è la definizione più fedele di quello che tu hai fatto
1: sì,
0: un istante fa,
1: giusto.
0: No? Ecco. Comporre istantaneamente, che poi è quello che si fa, perché anche quando la musica non è improvvisata ma scritta, poi è anche quella un'improvvisazione istantanea, no? Chopin, Beethoven,
1: così come la bellissima Bach. Definizione inversa di composizione come improvvisazione lenta,
0: esattamente. sì, ma sono tutte perfette, legate soprattutto al fare, no? All'artigianalità anche della scrittura, della composizione. A questo proposito c'è un'altra riflessione che tu fai che mi interessa molto perché è originale e vediamo di attualizzarla rispetto alle considerazioni che tu hai fatto in occasione dei Canti del Silenzio. Quando tu metti l'uno di fronte all'altro due termini che insomma apparentemente non so quanti le abbiano considerati in alternanza e in contrasto, cioè l'ispirazione, una delle categorie più metafisiche, imprendibili, no? Legate all'operare artistico da una parte e dall'altra la fatica, che invece sembra il suo opposto, il suo contrario, e cioè quel tasso di lavoro che c'è indubitabilmente, no? Nel fare qualsiasi tipo, nel costruire qualsiasi tipo di prodotto, che sia un coltello a serramanico oppure insomma una sonata o una sinfonia. Però tu vai un po' contro quella retorica della fatica, che a volte, no, perché ci vuole il lavoro, bisogna soffrire, bisogna faticare, e invece riscopri un po' la qualità dell'ispirazione. Dice a un certo punto: l'ispirazione è l'emersione spontanea dell'intelligenza, che è un aforisma abbastanza complesso, no? Ecco, come li vedi allora? Perché ti sei così, hai affrontato questa antinomia così?
1: Ma sì, io sono partito così da un moto di ribellione perché appunto dopo tutto quello che di sdolcinato, sentimentale si è detto
0: sull'improvvisazione,
1: sull'ispirazione,
0: sì, sull'ispirazione.
1: In epoca post-romantica, insomma tra 8 e 900, è in sorta invece la consuetudine, tutti gli artisti seri a cui viene fatta una domanda sull'ispirazione tengono a sottolineare che cioè, la famosa frase, insomma, il 90% sì, fatica e il 10%
0: l'ispirazione,
1: o forse anche meno. E però nessuno si ferma a ragionare su cosa sia non comunemente ci si ferma a ragionare su cosa sia l'ispirazione, che invece c'è, è un dato. E credo che la cosa interessante sia che noi tutti facciamo esperienza dell'ispirazione nel corso quotidiano della nostra esistenza. E io non so se sia corretto o meno, però mi vengono in mente alcuni casi che sono molto banali, tipo appunto svegliarsi la mattina e aver risolto un problema che la sera prima sembrava insolubile. Questa secondo me è una forma di ispirazione.
0: Certo.
1: Quindi c'è un lavoro, diciamo così, del nostro sistema psichico che sfugge al nostro controllo e che ci dà copiosi regali se li si sanno prendere. E poi c'è un fatto, diciamo, se vogliamo, anche logico, nel senso è vero che a parte che è scontato il far fatica, quindi, ma è vero che senza fatica non si va da nessuna parte, però con la sola fatica, senza ispirazione,
0: altrettanto. Non si va da nessuna parte. Bene, noi adesso andiamo invece verso una direzione precisa, che è quella dei prossimi due brani, ruditi anche questi in un dittico. Il primo si intitola Cura e il secondo ha un titolo che potrebbe essere molto indicato quando si ragiona per l'appunto intorno a questioni concettuali, è proprio Ragionando. Poi magari ce li spieghi. Intanto ascoltiamo Cura, dura circa 2 minuti e mezzo, e Ragionando, la stessa durata grosso modo. Marcello Fera, sempre qui in diretta in Sala Milano per la nostra stanza della musica.

0: Questa è Ragionando, eseguita qui dal vivo in diretta da Marcello Fera, preceduta da Cura, il brano che ha introdotto questo dittico. Questo Ragionando, Marcello, si è raggiunti qui al nostro tavolo, sembra, ma non so se sia esattamente così, quasi il diagramma sonoro di una conversazione. Cioè, sembra appartenere, ma dimmelo tu se io sbaglio, forse sì, a quella tradizione, non esattamente quella, ma insomma di quella che si chiama speech melody, no? Cioè di una della melodia che imita la prosodia, la metrica, le intonazioni di un discorso parlato, non so, c'è Jacob TV che fa queste cose, no? Negli Stati Uniti, qui da noi c'è Fabio Cifarello Ciardi, il nostro amico e, certo, e conduttore che si è specializzato un po'. Ora, non è questo esattamente, però sembrato di sentire l'eco di un ragionamento, appunto, che segue proprio le intonazioni di un discorso parlato.
1: Sì, questo... è proprio così. Ah, ecco. È proprio così. E tra l'altro mi fa piacere che tu lo dica, perché sono un po' insoddisfatto di questo pezzo, perché, perché proprio ho avuto una sorta di idea molto chiara su, appunto, cercare di riprodurre l'organizzazione di impulso di quando si ragiona, si parla nella testa,
0: o insomma, da soli, sì, o comunque con un alter ego, insomma,
1: sì,
0: presente
1: in questo caso pensavo proprio al discorso interiore.
0: Però perché sembra invece proprio di che questo brano rispettasse i famosi turni di conversazione, no? Come si chiamavano nelle regole conversative.
1: Eh beh, ma non siamo mica uno dentro la nostra testa.
0: Esatto, uno sdoppiamento quasi incancellabile. E infatti, un altro dei tuoi ragionamenti, questi in parole e non in musica, inizia, uno dei 5 o 6 insomma che ho letto, con un'affermazione piuttosto impegnativa, della quale chiedo giustificazione, diciamo così, perché tu inizi dicendo: io ho studiato col diavolo, che sembra da una parte un'affermazione un po' scontata, avendo a che fare col violino, lo strumento demoniaco, insomma le solite cose che si dicono un po' col violino, però tu nell'antifrasi dici subito: mi rendo conto che la sto sparando grossa, no? Ecco. E allora questo incipit così, in che senso col diavolo? Chi è il tuo diavolo? È l'altro da sé? È il doppio? È il sosia? È il doppelganger?
1: Dunque, diciamo, la domanda è un po' impegnativa.
0: Hai la facoltà di
1: rispondere. Speravo che non me la facessi.
0: Ecco.
1: No, comunque, in realtà il ragionamento che poi segue, che non ripeterò adesso, ma comunque fa capo proprio a un episodio biografico, ed è, diciamo, in soldoni, è stata una totale messa in sfiducia del linguaggio, fino ad arrivare ad un momento in cui appunto non c'era più nulla della parola su cui io potessi riporre fiducia. Sto parlando di tutto il vocabolario che non è tavolo e bicchiere, ovviamente. Questo è stato, diciamo, è stato un episodio forte della mia biografia, dove mi sono ritrovato però a vivere in questa condizione una incredibile dimensione corporea.
0: Ecco.
1: E quindi rendermi conto proprio dell'intelligenza del corpo, la straordinaria intelligenza del corpo.
0: Scisso dalla parola.
1: Sì, completamente. No, proprio nemico.
0: Nemico della parola.
1: Addirittura nemico della parola. E ecco così.
0: E questo è il senso del diavolo.
1: Sì, e c'è stato appunto un episodio per me molto chiaro dove appunto ho imparato a usare il violino in una certa maniera, improvvisando, che in qualche modo mi ha liberato dal confrontarmi con il dettato.
0: Il dettato della parola.
1: Quindi poter essere effettivamente
0: libero
1: di fare quello che volevo.
0: Allora, sono le 23.39, abbiamo ancora una ventina di minuti scarsi. Nella impaginazione del nostro concerto di questa sera e nei tuoi canti dal silenzio, hai voluto riunire tre pezzi che appartengono invece alla tradizione.
1: Sì.
0: E non alla musica contemporanea o alla tua musica. E hai riunito in un trittico il Ricercare primo di Domenico Gabrielli, da non confondersi con Andrea Giovanni Gabrielli, compositore vissuto nella seconda metà del Seicento, il manoscritto di Kremeritz, di cui adesso ti chiedo conto, con una giga e variazione, e poi il dublo della partita numero 1.
1: Dalla Sarabanda, della partita numero 1.
0: Sarabanda e dublo, certamente, della partita numero 1 di Johann Sebastian Bach. Perché non hai alternato, come a volte si fa, insomma, non nell'impaginazione dei concerti, un brano nuovo, un antico, uno nuovo, un antico, ma invece l'area storica l'hai voluta circoscrivere, così isolare quasi?
1: Perché intanto è anche questo è un breve blocco, diciamo, che è molto omogeneo. E per me questo era il momento in cui focalizzarsi sul tema di cosa del fatto di suonare musica scritta secoli
0: data.
1: Fa. Esatto, sì. E oltre al pensiero, diciamo, paondiano e non solo paondiano ovviamente, ma che tutto è contemporaneo, cioè quello che noi ci portiamo dietro fa parte della
0: inevitabilmente
1: nostra, e quindi ci si riallaccia anche il discorso sulla musica
0: suonerai contemporanea. Bach, e Bach diventa contemporaneo.
1: E poi c'è un fatto di cui molto probabilmente banale, io non lo so, ma comunque che mi ha emozionato, ed è quello di rendermi conto che di questa cosa davvero particolare, uno spartito è una traccia stenografata
0: minima,
1: contiene una quantità di formazione infinitamente inferiore a quella che mette in gioco un interprete. E questa così labile traccia morta su un pezzo di carta, nel momento in cui io o chiunque altro la suona e c'è qualcuno che ascolta, riemergono dei pezzi effettivi di chi ha scritto quella roba.
0: Certo. Sì, sì, la stratificazione anche temporale, cioè, porta a questo.
1: Sì, ma quello che voglio dire è che nel momento in cui io suono la giga dell'anonimo di Kremeritz, quel signore lì che scriveva in quella maniera lì, perché aveva vissuto in un certo modo, perché pensava a certe cose, perché sentiva certe cose.
0: I suoi pezzi di vita.
1: E sono di nuovo lì.
0: Esatto. Arrivano
1: vivi.
0: Di nuovo.
1: Sì, questa sì, è una cosa.
0: Una delle affermazioni che io personalmente più detesto al mondo è quando alcuni interpreti dicono: ma la musica, ma basta eseguire quello che è scritto. No? È una delle menzogne più dolorose.
1: Sì, ma non diciamolo troppo forte, perché siccome noi occidentali abbiamo sterminato la tradizione orale,
0: esatto,
1: sostanzialmente, però non diciamo troppo forte che anche i musicisti classici in realtà nel corso del loro apprendimento sono oggetto di una grandissima percentuale di apprendimento orale, perché senza un maestro che ti fa sentire come si suona qualche cosa non
0: diventerebbe contemporaneo il suono,
1: non suoneresti come...
0: Va bene, allora Domenico Gabrielli, Ricercare primo. Sento, se vuoi riavvicinarti al tuo leggio, giga e variazione, variatio dal manoscritto di Kremeritz 1672, e infine il dublo della Sarabanda e dublo della partita numero 1 per FV 1002 di Johann Sebastian Bach. A te, Marcello.

0: Un'oasi dunque nel nostro percorso, nel percorso di Marcello Fera, dedicato alla musica scritta nel passato, semplicemente questo, Ricercare primo di Domenico Gabrielli, Giga e Variazio dal manoscritto di Cromeritz e il double dalla partita numero 1, PPV 1002, di Johann Sebastian Bach per violino non accompagnato. Caro Marcello, siamo alla fine, dobbiamo fare dei sacrifici,
1: sì.
0: Ahimè, io ti proporrei, puoi dire o sì o no, non hai molte alternative, di ricomporre un dittico finale che è riservato a due persone, a due figure che fanno parte della tua esistenza e anche di chi ti conosce, cioè di eseguire uno di seguito all'altro Ninna per Olga, che è il nome di tua figlia, questo lo possiamo dire, e poi l'interlude alla voce di Roberto, da appunto una delle voci poetiche più originali del nostro tempo e con la quale insomma hai avuto un dialogo, ecco,
1: sì,
0: no?
1: In
0: tante
1: fortuna.
0: Occasioni, una grande fortuna per te e per noi. Allora, siccome abbiamo veramente 6 minuti, se sei d'accordo io ascolterei dal tuo violino per finire Ninna per Olga e interlude alla voce di Roberto, da appunto.
1: Benissimo.
0: Va bene? Un assenso strappato senza entusiasmo, no, mi pare di sì, però, no? Allora le ascoltiamo questi due ultimi brani.

0: Ecco dunque, quasi in una conclusione circolare, abbiamo iniziato con segno, con questi silenzi che richiedevano forse delle pause, non risposte. Anche questo brano, interludio alla voce di Roberta da Punta, alla fine appunto apre dei silenzi, e invece la dolcezza della Ninna Perolga, che è stato il penultimo brano. Caro Marcello, ci mancano 2 minuti a mezzanotte, quindi grazie per averci portato i tuoi canti dal silenzio. Abbiamo dovuto fare qualche rinuncia, ma credo che il disegno generale sia stato rispettato.
1: Grazie Guido, grazie mille.
0: Grazie,
1: È stato molto piacere
0: grazie
1: essere
0: di
1: qui.
0: cuore, grazie di cuore. E Radio 3 Suite alle 23:58 e una ventina di secondi non ha più molte domande da farsi, ma dà delle risposte comunque, e le risposte vanno verso la conclusione. Allora i ringraziamenti, Giovanni. Natalini ha curato la regia dell'intera serata. Fabio Melis, il consulente musicale Fabio Andronico, gli specializzati di ripresa, anzi le specializzate di ripresa, Valentina Bartolomei e Angela Aquino qui in Sala Milano, Fiore Liborio e Fabrizio Paccioni invece giù in K2 per la prima metà della nostra serata, e Guido Barbieri invece qui al microfono. Noi ci risentiamo come sempre domani 19:50, 55, grosso modo. Ci sarà un'altra inaugurazione di stagione, quella della Società del Quartetto di Milano, con uno straordinario pianista polacco che si chiama Rafał Hatch. La pronuncia è piuttosto approssimativa, ma mi perdonerete, domani lo pronunceremo meglio, con un recita dedicato a Beethoven, Schubert e Chopin. E dunque l'appuntamento è a domani 19:55, e a tutti come sempre una notte serena.

Abbiamo aperto la nostra notte dibattiti qui su Radio 3, immersi nell'ambiguità uditiva creata e dichiarata da Mike Cooper in questa traccia Auditory Ambiguity. Questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato, tratto da Stochastic Parrot, nuovo disco del chitarrista e multistrumentista britannico. Buonanotte, ben trovati all'ascolto da parte di Antonio Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili, con un ringraziamento a Daniele Verde che questa notte è con noi per la parte tecnica. battiti@rai.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Vi ricordiamo che potete ascoltarci in diretta e in differita attraverso la piattaforma App e Web Rai Play Sound, e che potete leggere le anticipazioni, le scalette delle puntate quotidiane di Battiti sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. E ora continuiamo con un'altra traccia dallo stesso disco. Lui è Mike Cooper.

Tra le ispirazioni per questo disco, Mike Cooper cita Matti Klarwein, pittore tedesco che ha realizzato copertine importanti per dischi come Bitches Brew e Live Evil di Miles Davis. Cooper ha detto: mi ricordavano luoghi in cui amavo stare e il motivo per cui creavo quella musica. Erano luoghi inesistenti o immaginari che forse avevo visitato in sogno, che ricordavo vagamente a partire da luoghi reali. E Mike Cooper, che abbiamo ascoltato all'elettronica, alla voce, all'upsteel guitars, ha realizzato questo disco intitolato Stochastic Parrot con la collaborazione di Pierre Bastien alla cornetta, di Mark Cunningham alla tromba. Il brano che abbiamo ascoltato era Cupa Cubana. La parola art pop si può usare per sottolineare il lavoro di ricerca e l'impronta personale anche fuori dagli schemi, che può essere applicata a una canzone. E se questo è il caso, Julia Holter produce senz'altro art pop, così come ha dimostrato ancora una volta nel suo nuovo disco uscito a fine agosto. Il disco si intitola Materia e il brano che vi proponiamo questa notte a Battiti qui su Radio 3 è The Laugh Is in the Eyes.

Materia è un disco particolarmente bizzarro anche per gli standard di Julia Holter, è una raccolta di 7 brani strettamente legati al disco precedente, Something in the Room She Moves. The Laugh is in the Eyes, il brano che abbiamo ascoltato, era già uscito come singolo nel 2024 e infatti i musicisti sono proprio gli stessi con cui Julia Holter girava all'epoca, ovvero Elizabeth Goodfellow, batteria, Deborah Hoff, basso, Maya al flauto, Chris Speed, sassofono e clarinetto e Tashi Wada ai sintetizzatori. Julia Holter è alla voce ma anche a una serie di altri strumenti. E dal mondo della canzone, benché una canzone comunque fuori asse di Julia Holter, passiamo a quello dell'improvvisazione con il bel duo di Patrick Shiroishi e Jason Nasri, sassofono, tenore e batteria, il debutto per l'etichetta finlandese We Jazz Records, ed è una collaborazione chiave per Jason Nasri, la prima per lui dalla morte di Jamie Branch, sua amica e stretta partner musicale nel duo Antloper. E lo stesso Jason Nasri ha raccontato di aver registrato tutto di un fiato la sua parte di batteria sulle 7 tracce che gli aveva mandato Patrick Shiroishi, e ha aggiunto: è stato molto spontaneo, soprattutto perché all'epoca non avevo le energie per fare molto altro. Il disco si intitola Here I Am No I e questo brano è Black on Dark Sienna on Purple.

Black on Dark, Sienna on Purple, un brano che iniziava come un'invocazione, una dimensione tra declamazione e spiritualità che torna come elemento chiave di questo disco dedicato a Jamie Branch, trombettista, musicista, compositrice, scomparsa davvero prematuramente nel 2022 all'età di 39 anni. Jason Nasri, batteria, percussioni ed elettronica, Patrick Shiroishi, sax tenore, voce ed effetti, sono loro i responsabili di questo disco uscito per We Jazz il 18 settembre, intitolato Here I Am No I, mentre si intitola The Le Moine Point, l'album di debutto di Blind Yeo, un gruppo nato a Falmouth, quindi in Cornovaglia, dove il chitarrista, cantante e leader del gruppo Will Greenham gestisce un locale, The Cornish Bank, aperto nel 2021, che è diventato un punto di riferimento per la scena del luogo. E forse è anche per questo doppio ruolo di Greenham che il gruppo è una vera e propria comunità. Blind Yeo si comporta non tanto come una band, ma piuttosto come un organismo vivente, hanno scritto di questa formazione, una qualità comunitaria nata negli anni di organizzazione di concerti, di creazione di spazi culturali e anche di appartenenza a una scena prima ancora che il gruppo esistesse. Gruppo costituito da 9 componenti, tra chitarre, voci, synth, batteria, basso, violoncello, archi e percussioni. Il loro disco, lo abbiamo detto, si intitola The Le Moine Point, è stato pubblicato dall'etichetta Bongo Joe Records e noi vi proponiamo all'ascolto qui nella notte di Radio 3 a Battiti un brano intitolato Color Pillow Cologo.

Ed eccoci arrivati allo spazio dedicato alle segnalazioni dei concerti, dei festival, degli appuntamenti con la musica dal vivo questa notte a Battiti. Partiamo da Caustic Surface Laser and Sound Performance di Valerio Maiolo, che è un compositore sperimentale e un ingegnere musicale, con la collaborazione di Alessandro Panzavolta, artista che ha realizzato lavori di ricerca sui dispositivi ottici applicati alle arti visive, teatrali e soniche. L'evento è organizzato da Xing, un'organizzazione culturale bolognese che progetta eventi, produzioni e pubblicazioni legate all'arte, alla cultura contemporanea e ai nuovi linguaggi in forme interdisciplinari, e Caustic Surface è giustamente un esempio che appunto unisce suono e arti visive. La performance segna l'inaugurazione autunnale di Raum, il quartier generale di Xing. Si terrà giovedì 8 ottobre dalle ore 22 in via Casselvatica 4/D a Bologna.

E segnaliamo poi che questo prossimo fine settimana a Lecce è in programma la sesta edizione di Avant Festival dal 9 all'11 ottobre, curato da Sudsonico APS. Il tema di questa edizione è Freedom is not defined by safety e nasce da una riflessione sul nostro bisogno di sicurezza in un tempo segnato da cambiamenti, da nuove fragilità e da instabilità. Il tema sarà sviluppato attraverso live set e incontri che toccano anche altre forme di aggregazione, tra cui un laboratorio, una proiezione e una passeggiata ai laghi Alemini. Per quanto riguarda gli artisti, si ascolteranno i live dell'artista nip austriaco Kenji Araki venerdì 9 alle Officine Cantelmo. Sabato sera, a partire dalle ore 20 alla Masseria Tagliatelle, si succederanno i live di Remo Elfenstein, Marie del Pra, Dan Sorte Scole e poi il DJ set di Chica Paola. E infine domenica, dalle ore 21 alla Basilica di San Giovanni Battista al Rosario di Lecce, Organ Fluctuations e il concerto di Angèle David Guillou. Vi invitiamo a consultare il sito www.sudsonico.it per il programma dettagliato e per tutte le info.

Torna Emily Ace Prague ad esplorare mondi lontani, la cantautrice e sound designer statunitense. Proprio in questi primi giorni di ottobre ha pubblicato Saiano, è il titolo del suo ultimo lavoro, costruito su sintetizzatori modulari e voce, e sono nati brani molto belli, eterei, che rimangono così sospesi nel nulla, proprio come l'idea di partenza, inventare un pianeta, Saiano appunto, e creare un immaginario sonoro dove gli abitanti hanno diverse abilità, soprattutto in ecologia e in nuove connessioni emotive. E così da queste basi l'autrice ha costruito il proprio mondo, che risulta spesso familiare e al contempo nuovo. Emily Ace Prague, che ascolteremo ancora alla fine della nostra notte, e ora invece proseguiamo a battiti con altri lavori che hanno questo carattere intimo e sperimentale insieme, passando prima da This Is My Blood, che è il titolo del disco firmato da Joseph Van Wissem, è uscito a maggio scorso. Van Wissem è un artista olandese, sia compositore d'avanguardia che è il titolo

E che bella la dimensione scura, nascosta, lenta, ripetitiva, costruita da Joseph Van Wissem con droni, liuto, elettronica e registrazioni ambientali, una dimensione comunque vibrante. What the Eternal Beginning Is era il brano che abbiamo ascoltato. Tra l'altro l'artista olandese in questi giorni ha due date italiane che vi segnalo subito. Domani, giovedì 8 ottobre, suona a Roma alla Villa di Massenzio all'interno della rassegna suggestiva. Poi venerdì 16 ottobre invece Joseph approda al Circolo Arcibellezza di Milano. Ora invece raggiungiamo il mondo sonoro stratificato e coinvolgente di Lawrence English, filosofo dell'ascolto, guida della Room 40, artista del suono australiano, sempre impegnato, scrive a interrogarsi sul vivere, sul morire e su tutto ciò che sta nel mezzo. E nel mezzo, ad agosto, è uscito il suo disco intitolato The Rest Is My Ghost, un lavoro che nasce intorno all'idea di nostalgia moderna. E Lawrence English ha una lettura molto molto interessante, scrive che la nostalgia ora si sta trasformando in uno strumento per dimenticare anziché per ricordare. È un fenomeno contemporaneo nel quale la nostalgia appunto è diventata un'arma per edulcorare luoghi e modi di essere di epoche passate, e così diventa una patologia sociale che riduce le possibilità di immaginare il futuro.

One Line Scada, The Rest Is My Ghost di Lawrence English. È un disco che si interroga sul concetto di nostalgia contemporanea, come dicevo, e ne vede tutta l'ambiguità che può portare ad una visione riduttiva del futuro. E Lawrence English fa parlare il suono, a volte impenetrabile, che ha costruito insieme a tutta una serie di ospiti anche eccellenti. C'è Chris Abrams, Tony Buck, Mats Gustafsson, diversi trombonisti e tanti altri contributi importanti. E dicevo, è un disco che riflette su come la nostalgia venga strumentalizzata per celare i possibili futuri, e scrive lo stesso artista: di recente ho proposto anche un termine per quest'uso della nostalgia, acid nostalgia. Lo propongo come sintesi: l'acid nostalgia cancella la trama delle storie, priva il passato dei suoi contorni, è uno schermo privo di sogni, e così facendo dematerializza l'orizzonte delle possibilità, che sono il punto di partenza per qualsiasi futuro immaginabile. L'acid nostalgia per Lawrence English ha questo suono.

0: Potentissimo acid nostalgia, concetto e suono da The Rest Is My Ghost. Ecco come Lawrence English individua l'uso distorto della nostalgia e aggiunge al dibattito la sua musica scura, costruita a strati. In questo brano, tra gli altri contributi, anche i sassofoni di Mats Gustafsson, un'altra creatrice di mondi sonori legata all'etichetta di Lawrence English, la Room 40, è Beatriz Ferreira, compositrice argentina, classe 1937. Figura storica della composizione elettroacustica e acusmatica, e anche per lei c'è un nuovo disco uscito a giugno che raccoglie tre sue opere sonore, dove agito sia su nastro sia in digitale, perché scrive lo stesso titolare dell'etichetta. La vita sonora di Beatriz Ferreira è trascesa dall'analogico al digitale e viceversa. Si trova ugualmente a suo agio con la manipolazione dei nastri, così come con le trasformazioni digitali. Il disco si intitola Distracted God, mentre la terza parte, la più breve che abbiamo scelto noi, è questa, Sourire d'automne.
1: Viens une beauté dans le bruit, eh?

e alle scorribande sonore sempre affascinanti di Beatriz Ferreira. Ora associamo il vortice sonoro altrettanto complice costruito dal duo portoghese formato da Rodrigo Amado e David Maragna. Desolation Row è il titolo del loro secondo album collaborativo, è uscito a luglio. Si tratta di una registrazione dal vivo catturata durante l'Outfest dello scorso anno. Il disco si compone di una singola lunga traccia che supera i 40 minuti, è un'unica traccia dove trova spazio il jazz, il free jazz, il noise, la sperimentazione, dove i due musicisti portoghesi creano una sonorità implacabile, incalzante e comunque di grande impatto. Rodrigo Amado, sassofono tenore, David Maragna, organo elettrico. E allora ascoltiamo insieme la parte iniziale di Desolation Row.

0: Questo è uno dei canti più belli, secondo me.
1: Questa chi ha scritto invece?
0: Questa l'ha scritto, no, non fanno andare. Franco Presi.
1: Ok.
0: Benvenuta buona gente alla festa di stasera.
2: Alla festa di stasera.
0: Benvenuti buonasera. Quelli che sono presenti.

E dall'estratto del Vehement, Desolation Row, il nuovo album di Rodrigo Amado, sassofonista tenore, David Maragna, l'organo elettrico, siamo atterrati sul progetto Miriorama, Abitare, Costa Paradiso. È un disco firmato dal DJ e producer Filoc ed è una ricerca sonora e paesaggistica che unisce suono e architettura, ecologia e comunità, perché è ispirata alle opere dell'architetto Alberto Ponis, realizzate proprio a Costa Paradiso, in Sardegna, in Gallura. Ponis, architetto di origine ligure, negli anni 60 si è trasferito a Palau e da là progettò i suoi edifici residenziali, inserendoli però nel contesto naturale, ispirato dalle forme organiche della costa e dalle architetture tradizionali rurali galluresi. E per chi è stato in Gallura ha visto di cosa è capace la natura, il vento, la pioggia, il mare e l'effetto secolare di erosione delle rocce che sono diventate al tempo stesso migliaia e migliaia di sculture naturali stupende. Un'architettura dunque che è incastonata nella roccia, si è lasciata guidare dal vento, dalla macchia mediterranea, e a 2 anni circa dalla scomparsa dell'architetto Ponis torna ad ispirare, in questo caso il suono. Filoc infatti si muove tra registrazioni ambientali, parola, canto, vento e una sospensione ambient divisa in 16 tracce. È un disco che in realtà è anche un progetto editoriale ibrido, vinile, libro e spazio per riflessioni. Ascoltiamo ancora la traccia che chiude il lavoro Miriorama, Abitare Costa Paradiso.

a chiudere battiti dopo i paesaggi sonori di Mirio Rama, Costa Paradiso, 16 in questo caso, la traccia lavorata, manipolata così da Filoc con le sue registrazioni d'ambiente galluresi. E come promesso ci congediamo con un altro ascolto da Saiano, il disco firmato Emily A. Sprague, cantautrice, sound designer americana che con i suoi sintetizzatori modulari e la sua voce si è immaginata una canzone ambient per un nuovo pianeta che suona così.

ad alta voce. Lucia Mascino legge Pian della Tortilla di John Steinbeck. 17ª puntata.

0: Di rado la faccia di Torrelli dava mostra di un sentimento che non fosse sospetto o ira. Nella sua qualità di contrabbandiere e nei suoi rapporti con la gente di Pian della Tortiglia era sempre sospetto o ira, ira o sospetto, che trovava esca nel suo cuore. E la sua faccia ne prendeva subito nota. Torrelli, inoltre, non aveva mai fatto visita a nessuno. Se voleva vedere qualcuno, bastava che se ne stesse in casa. Tutti, nel quartiere, visitavano la sua casa almeno una volta al giorno. Quando perciò, quella mattina, egli infilò la strada che portava da Danny, con la faccia che raggiava d'un sorriso di feroce pregustazione, i bimbi scappavano entro ai cortili e lo scrutavano dietro i pali delle palizzate. I cani mettevano la coda tra le gambe e correvano via guardandosi indietro timorosi. Gli uomini si fermavano fuori dal suo cammino e stringevano i pugni come preparandosi a respingere un pazzo. C'era nebbia che nascondeva il cielo quella mattina. Dopo svariati tentativi di venir fuori, tutti rimasti senza frutto, il sole aveva lasciato perdere e si era ritirato dietro le grigie pieghe. Dai pini sgocciolava polverosa rugiada e i volti delle poche persone che andavano attorno erano, in corrispondenza della giornata, scuri e imbronciati. Gli uomini non si scambiavano incontrandosi saluti di cuore, nulla da parte loro testimoniava quell'umano idealismo per il quale sempre si spera che oggi sarà forse meglio di ieri. Il vecchio Roca, vedendo Torrelli sorridere, corse a casa e disse alla moglie: «Quel tipo deve aver ucciso e mangiato i suoi figli». Torrelli era felice perché aveva in tasca, ben ripiegato, un foglio prezioso. Si tastava ogni poco con le dita la giacca e un frusciante rumore di carta lo assicurava che il foglio non aveva preso il volo. Egli mormorava tra di sé, camminando nella grigia mattina: «Nido di serpenti», diceva, «io spazzerò via questa pestilenza degli amici di Danny. Non mi accadrà più di dar vino per delle cianfrusaglie e venir derubato delle cianfrusaglie. Un uomo solo non è così malvagio, ma molti insieme sono serpenti. Ah, come li getterò in mezzo alla strada, rospi, pidocchi, mosche, cavalline. Tornando a dormire nei boschi, perderanno la loro boria. Sapranno che Torrelli ha trionfato. Credevano di potermi calpestare, spogliarmi la casa dei mobili e privar mia moglie della sua virtù. Vedranno che colpi è capace di menar Torrelli. Oh, sì, vedranno». Questo egli andava dicendosi mentre camminava e le sue dita facevano cricchiare la carta sotto la stoffa. Dagli alberi gocciolavano lacrime di rugiada nella polvere. I gabbiani volteggiavano per l'aria con lugubri strida. Torrelli si avanzava come il fato alla volta della casa di Danny. C'era tristezza tra gli amici nella casa di Danny. Essi non potevano sedere sul portico al sole poiché il sole mancava. Avevano riportato su dalla ravina la stufa rubata, l'avevano rimessa in opera e ora si tenevano raggruppati intorno a essa, mentre Johnny Pompon, venuto in visita, riferiva le ultime notizie della città. «Tito Ralph», egli disse, «non è più il carceriere della prigione. Il giudice di polizia lo ha mandato a spasso stamattina». «Era un bravo tipo, Tito», disse Pilon. «Quando uno si trovava in prigione, Tito Ralph gli portava un po' di vino e sapeva più storie di 100 uomini insieme. Com'è che ha perso il suo posto, Johnny Pompon?» «Ecco», disse Johnny, «voi sapete che Tito Ralph era spesso in prigione ed era un carcerato esemplare. Conosceva tutto della prigione, come funziona e via di seguito. Finì che conosceva le cose della prigione meglio di Daddy Marks, il vecchio carceriere. E allora Daddy Marks morì e Tito Ralph prese il suo posto. Non vi è mai stato al mondo un carceriere bravo come Tito Ralph. Faceva tutto come si deve, tutto per bene. Ma ha un piccolo difetto. Quando beve, si dimentica che è il carceriere. Scappa e devono catturarlo». Gli amici assentirono col capo. «Lo so», Pablo disse, «e sembra che non sia facile catturarlo anche. Si nasconde». «Sì», continuò Johnny. «Salvo questo difetto, è il miglior carceriere che esista al mondo. Ed ecco, ieri sera Danny aveva vino abbastanza per 10. e lo bevve. Aveva soldi anche. Comprò uova da gettare a un cinese. E un uovo che gettò al cinese colpì un poliziotto invece del cinese. Così Danny finì in prigione. Ma era ricco. Mandò Tito Ralph fuori a prendere un po' di vino. Poi lo mandò di nuovo a prendere dell'altro vino. Vi erano 4 uomini in prigione. Tutti ebbero vino. E così venne a galla quel piccolo difetto di Tito Ralph. Egli scappò dalla prigione e gli altri scapparono con lui. Poi Tito Ralph è stato preso stamattina e il giudice gli ha detto che non può più fare il carceriere. E lui se n'era attristato tanto che ha rotto un vetro e ora si trova in prigione di nuovo. «Ma Danny?» esclamò Pilon. «Che ne è successo di Danny?» «Oh!» disse Johnny Pompom. Danny scappò con Tito e non è stato ripreso. Gli amici sospirarono d'amarezza. Danny diventa sempre peggio, disse Pilon con gravità. Non si rimetterà mai più sulla buona strada. Mi piacerebbe sapere dove ha trovato tanto denaro. In quel momento il vittorioso Torrelli apriva il cancelletto del giardino. I cani del pirata si alzarono dal loro angolo irrequieti, girarono un po' per la stanza, poi si adunarono ringhiando dinanzi alla porta. Gli amici si voltarono a guardare e si scambiarono sguardi interrogativi. Joe il Grande afferrò il manico di Piccone, che recentemente era stato adoperato ai danni suoi. Ed ecco, il pesante passo sicuro di Torrelli risuonò sul portico. La porta fu spalancata. Torrelli entrò sorridente. Egli non si mise a far baccano, no. Sorridente era entrato e si avvicinava con la delicatezza di un gatto che abitasse nella casa. Batté con la mano sulla spalla agli amici, nel modo in cui il gatto gioca con uno scarafaggio. Essi lo guardavano allarmati e Torrelli parlò gentile. Amici miei, disse, cari amici e clienti miei, ho il cuore spezzato per le cattive notizie che vi porto. Pilon saltò su. Si tratterà di Danny, è malato, è ferito, parlate. Torrelli scosse dolcemente il capo. No, miei piccoli, non si tratta di Danny, mi sanguina il cuore, ma devo dirvi che non potete più abitare in questa casa. I suoi occhi rotearono di esultanza davanti allo stupore che sorse tra gli amici. Si erano spalancate le bocche, si erano svuotati gli sguardi, ogni faccia era attonita. «Che storia!» gridò Pablo. «Perché non potremo più abitare in questa casa?» La mano di Torrelli corse innamorata alla tasca interna della giacca e le sue dita estrassero la carta preziosa. L'agitarono nell'aria. «Immaginate il mio dolore!» Torrelli continuò. «Danny non è più il padrone di questa casa!» «Che dite?» esclamarono gli amici. «Che intendete dire?» «Come sarebbe che Danny non è più il padrone di questa casa? Parlate, oh porco delle isole!» Sogghignò Torrelli. E fu in questo tanto terribile che i paesanos indietreggiarono. «Sì, miei signori», disse, «il padrone della casa adesso sono io. Danny me l'ha venduta per $25 ieri sera». Così disse. E diabolicamente osservò i pensieri affollarsi sulle facce degli amici. «È una bugia!» Le facce pensarono. «Danny non avrebbe fatto mai una cosa simile!» «Ma Danny, pensarono anche, ha fatto parecchie brutte cose in questi ultimi tempi, ci ha derubati! Può darsi benissimo che abbia fatto anche questo!» «È una bugia!» gridò Pilon con tutta la voce che aveva in gola. «È una schifosa bugia!» Torrelli sorrideva e sempre agitava la carta. «Ho qui la prova», disse. «Ho qui la carta che Danny ha firmata. Per essere precisi, quello che negli affari si chiama atto di vendita». Pablo si precipitò su di lui come una furia. «Tu l'hai ubriacato e gliel'ha fatto senza sapere che cosa facesse». Torrelli socchiuse la carta un pochino. «La legge non si cura di questo», disse. «E così «Miei cari amici, ho il dovere penoso di annunciarvi che dovete andarvene». Qui la sua faccia perse il sorriso che l'aveva rivestita. Riapparve nella sua cruda nudità aborigena. «Se a mezzogiorno non ve ne sarete andati», egli concluse, «vi farò cacciar via con la forza pubblica». Pilon, intanto, aveva incominciato ad avvicinarglisi tutto dolce e gentile. «Oh, Torrelli, guardati da un Pilon che ti si avvicina col sorriso sulle labbra. Scappa via, nasconditi in qualche stanza di ferro e serra la porta con la spranga». «Io non capisco», disse Pilon civilmente, «non capisco come Danny abbia potuto fare una cosa simile». Di nuovo Torrelli sogghignò e Pilon soggiunse: «Mai ho avuto una casa da vendere, non so, non mi intendo. Danny ha firmato quella carta che avete in mano e la casa è diventata vostra?»
1: «Sicuro», Torrelli disse, «Danny ha firmato questa carta qua in mano e la casa è diventata mia».
0: Pilon prese un'aria quanto mai melensa.
1: «E la casa è diventata vostra? E la carta prova che è diventata vostra?»
0: «Sicuro, idiota, questa carta lo prova», disse Torrelli.
1: Pilon corrugò perplesso le sopracciglia. «E l'ha portata in giro così? E non l'avete registrata?»
0: Torrelli rise con disprezzo. «Oh, Torrelli, stai in guardia. Non vedi come questi serpenti si muovono tacitamente? Ecco Gesù Maria di faccia alla porta. Ecco Pablo sulla soglia della cucina. Ed ecco Joe il Grande col manico del piccone stretto nel pugno», disse Torrelli. «Voi non sapete nulla degli affari, vagabondi e morti di fame che non siete altro. Come esco di qua, io porto questa carta al...» La cosa accadde con tanta rapidità che l'ultima parola si ruppe in informe esplosione. I suoi piedi volarono per aria ed egli tornò a terra con un gran tonfo. Si udì lo sportello della stufa risuonare percosso.
1: «Ladri!»
0: egli urlò, mentre il sangue correva per la sua faccia e il suo collo.
1: «Ladri! Cani, figli di cani! Topi di chiavica, restituitemi la mia carta!»
0: Pilon, che se ne stava in piedi di faccia a lui, lo guardò stupefatto.
1: «Carta?
0: Avete detto carta?» gli chiese educatamente.
1: «Di che genere di carta parlate con tanto trasporto?»
0: «Il mio atto di vendita!» urlò Torrelli. «La mia proprietà! Oh, vi denuncerò alla polizia!»
1: «Non capisco di quale carta parli», disse Pilon.
0: «Ne sai nulla tu, Pablo?»
2: «Carta?»
0: Pablo esclamò. «Parla di carta igienica? Parla di carta da sigarette o parla di carta da gioco?» Pilon continuò la rassegna. «E tu, Johnny Pompon, ne sai nulla?»
3: «Ho idea che l'uomo vaneggi», Johnny rispose.
0: «Gesù Maria?» continuò Pilon.
3: «Penso che sia ubriaco», rispose l'umanitario.
0: E in tono scandalizzato soggiunse:
4: «Ubriacarsi a quest'ora della mattina».
0: «Gio portoghese?»
5: «Io?»
0: protestò quel grande.
5: «Io arrivo ora.
0: Pirata?»
1: Il pirata si rivolse ai cani. «Avete visto qualche carta, voi altri?»
0: Pilon tornò allora all'apoplettico Torrelli.
3: «Mi sembra che vi sbagliate, amico».
1: Volse ai cani. «Avete visto qualche carta, voi altri?»
0: Pilon tornò allora all'apoplettico Torrelli.
3: «Mi sembra che vi sbagliate, amico», disse.
0: «Non nego che potrei

Troppo sbalordito, Torrelli non aveva più voce per gridare. I paesani se lo alzarono da terra, lo portarono fuori e lo mandarono per i fatti suoi, nell'avvilimento della sconfitta patita. Alzarono allora gli occhi a guardare il cielo e furono felici perché il sole era tornato a combattere e stavolta si era aperto uno squarcio nella nebbia. Così essi non rientrarono in casa. Si misero giù a sedere sulla piattaforma del portico. $25, esclamò Pilon. Mi domando che abbia fatto di tanto denaro. Il sole, avendo ormai vinto la battaglia, finì presto per spazzare tutta la nebbia dal cielo. Le assi del portico si scaldarono e le mosche e gli insetti non accennavano a muoversi. «L'abbiamo scampata bella», disse indolentemente Pablo. «Danny non avrebbe potuto fare una cosa simile. Ora prenderemo il vino sempre da Torrelli per risarcirlo del suo danno», disse Gesù Maria. Un uccello saltava, dimenando la coda da un ramo all'altro del cespo di rose. Le galline nuove della signora Morales canticchiavano brani di inni al sole. I cani si grattavano a vicenda, pensierosi. A un rumor di passi che venne dalla strada, gli amici si voltarono. Ed ecco, scattarono in piedi con larghi sorrisi di accoglienza. Danny e Tito Ralph varcarono il cancello, ognuno con due grossi involti sotto il braccio. Gesù Maria volò dentro la casa a prendere i barattoli di vetro per il vino, ma a nessuno sfuggì che Danny aveva un'aria stanca quando mise giù le sue fiasche sul portico. «Che caldo a salire questa collina!» Danny esclamò. «Oh, non eri in prigione, Tito Ralph?» chiese Johnny Pompon. «Sono scappato di nuovo», rispose Tito senza foga. «Avevo ancora le chiavi». Il vino gorgogliò e i barattoli di vetro furono riempiti. Un gran sospiro di sollievo si alzò all'unisono da quei petti umani. Pilon beve un lungo sorso, poi disse: «Sai, Danny, quel porco di Torrelli è venuto qui stamattina e voleva prenderci in giro. Aveva una carta». Danny parve trasalire. «Una carta? Dov'è?» chiese. «Bene», Pilon continuò, «sapevamo che era una frottola e l'abbiamo bruciata. Tu non l'avevi firmata, vero?» «No», disse Danny e prosciugò il suo recipiente. «Sarebbe una bellezza se avessimo qualcosa da mangiare», osservò Gesù Maria. Danny sorrise affabilmente. «Dimenticavo, in uno di quei fagotti ci sono tre polli e del pane fresco». In un trasporto di esultanza, Pilon si alzò in piedi e tenne un piccolo discorso. «Dove c'è un altro amico che sia come il nostro amico?» declamò. «Egli ci ripara dal freddo nella sua casa. Con noi divide il suo cibo e il suo vino. Oh, il buon uomo, il bravo uomo, il caro amico!» Danny rimase imbarazzato, abbassò gli occhi e mormorò: «Non è niente, non è un merito». Ma la gioia di Pilon era così grande che abbracciava tutto il mondo e anche quanto c'è di malvagio al mondo. «Dobbiamo fare qualche gentilezza a Torrelli, un giorno o l'altro», disse.

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Ed eccoci qui, buonasera, 19.02, Hollywood Party anche questa settimana, riprende il corso...
6: Ma cambia la coppia,
5: cambia la
6: diciamolo,
5: coppia,
6: Dario Zonta.
5: È anche il bello di Hollywood Party, che le coppie cambiano, noi siamo coppie aperte,
6: siamo molto
5: radiofonicamente
6: aperte.
5: Parlando. Lo dico a Francesco Piras, che mi guarda sorridendo, regista. Ciao Francesco, benvenuto a Hollywood Party.
7: Ciao.
5: Lo dico perché ci ha confessato che è un ascoltatore di Radio 3 e anche di Hollywood Party, e quindi siamo contenti.
6: Ma noi confidiamo che anche gli altri due ospiti siano ascoltatori di Hollywood Party.
5: Ma questo non lo so, sicuramente sono stati più volte ospiti.
6: Esatto, Michele Riondino e
5: Fabrizio Ferragali.
6: Michele Riondino, dobbiamo anche dire che gli ascoltatori di Radio 3 ben conoscono, anche perché il martedì e il giovedì alle 17.30 Michele Riondino è una delle voci di Nessuno Escluso, tutti gli articoli della Costituzione di Ilaria Sotis. È un programma in cui appunto si riflette e si leggono anche gli articoli della nostra Costituzione.
7: È stato fantastico, è stato un incrocio tra, mi sentivo mezzo Pertini e mezzo, hai presente la conduttrice dei TG della Corea del Nord? Ecco, una cosa del genere, ma è stato bellissimo.
5: Senti, ma tu
6: insieme a Lucia Mascina.
5: Esatto, volevo dire che la coppia, in questo caso è Michele Riondino e Lucia Mascino. Fabrizio Ferracane, ciao Fabrizio,
7: ciao.
5: Bentornato a Hollywood Party.
7: Grazie.
5: Michele Riondino sono i protagonisti insieme ad altri attori, un bel corpo di attori, di un film di cui parleremo stasera, che è Giustizia, appunto per la regia di Francesco Piras. Ma di questo parleremo
6: dopo, perché abbiamo delle notizie, ovvero gli incassi.
5: Abbiamo notizie, benché sia martedì, noi abbiamo un piccolo delay, no, andiamo il
6: una
5: martedì,
6: routine.
5: La notizia è: gli incassi di solito si, diciamo, raccolgono nei 4 giorni dall'uscita, da giovedì a domenica.
6: Nel weekend, diciamo, il weekend lungo.
5: Bravo. La settimana scorsa abbiamo seguito passo passo, direi, l'exploit in sala di un film che ha colpito tanti,
6: e che sta facendo discutere molto. Sì,
5: sta facendo discutere e che sta diventando un fenomeno culturale, cinematografico, culturale, sociale, direi anche politico, che è Nazza. È il documentario che ha vinto il premio
6: a Venezia.
5: Venerdì scorso con Roberto Silvestri abbiamo fatto una puntata speciale sul documentario politico.
6: Quindi militante. Gli ascoltatori dello Hollywood Party sanno tutto,
5: sanno qualcosa di più, e soprattutto possono andare a riascoltare la trasmissione. Perché dico tutto ciò? Perché Nazza anche oggi, e comunque questa settimana, è primo in classifica. Quindi, cioè, stiamo parlando di un documentario che da diversi giorni doveva essere un'uscita evento.
7: Di 3 giorni.
5: Esatto, bravo. 3 giorni, e poi invece è andato in continuità, in tenitura, si dice tecnicamente, direi. Sì. E poi continua per ottenere
6: una spinta dal basso.
5: Sì.
6: Una spinta dal basso.
7: Bene, posso aggiungere?
5: Ma devi aggiungere.
7: Molto
5: non
7: bene.
5: So se l'avete visto, se programmate di vederlo. Penso che sia è un'esperienza importante dal punto di vista cinematografico, ma anche politico, proprio anche civile, proprio.
6: Sì.
5: Come un po' leggere la Costituzione, so come dire, sono quelle cose che a un certo punto.
7: Sì, anche perché poi è già uscito il sequel, no?
5: Attenzione, vai pure.
6: Quale sarebbe?
7: No, perché da un punto di da chi si è già formato un'opinione, è molto interessante sapere che l'IDF, l'esercito israeliano, per mezzo del governo israeliano, ha già prodotto un documentario.
5: Vero.
7: Che diciamo ha il compito di controbilanciare,
6: contronarrare,
7: bravo, esatto, i contenuti di Nazza. È molto singolare. Ha scelto lo stesso titolo e ha scelto una locandina molto simile e ci ha aggiunto solo The True Story.
6: E come sappiamo, quello che sta avvenendo in quelle zone è anche una guerra di immagini, di narrazioni, di parole,
7: certo.
6: E di comunicazione, come sempre accade nelle guerre moderne.
5: Però io confido nella possibilità dello spettatore, del cittadino, no? Di discernere.
7: Anche io. Un po' ci credo. Chi sceglie di andare a vedere Nazza sa.
5: Esatto.
6: Ma prima di discernere, io direi di ascoltare un po' di musica che ci traghetta verso il film Giustizia di Francesco Piras.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada,

0: fino alla preistoria e appalto degli italici.
1: Sì, Deus Keret, Piero Marras, tratta proprio dalla colonna sonora del film, un brano che ci ha molto emozionato e del quale stavamo anche discutendo in studio mentre lo ascoltavamo, vero Dario?
2: Ah sì, con Francesco Piras, che ci stava anche perché questa canzone che stiamo sentendo è anche nella lingua sarda, e quindi come dice esattamente la strofa?
3: Deus Keret e los carabineros lo permittint, cioè vuol dire se Dio vuole e i carabinieri lo permettono.
1: Che è un po' una frase che entra proprio già nel cuore di questo film, no? E nel senso il rapporto tra appunto i cittadini normali e la giustizia, una giustizia sentita a volte come molto lontana e talvolta ancora come antagonista, no?
3: Beh, noi in Sardegna parliamo di giustizia anche quando parliamo dei carabinieri, della polizia. Cioè sta arrivando la giustizia, è ben di sa giustizia, cioè stanno arrivando i carabinieri o sta arrivando la polizia. Viene dal rapporto antico che i sardi hanno con la giustizia. Noi avevamo una giustizia che veniva in qualche modo autogestita, sino a che è arrivato lo Stato in Sardegna. Lo Stato è arrivato con le divise a portare la legge. E la legge è diventata la giustizia, naturalmente. Il termine giustizia in senso, diciamo così, legato all'ideale che si porta dietro, non ha niente a che vedere con quello che si narra in questo film.
2: Di cui adesso diciamo qualcosa. Siamo nel 91, c'è un triplice omicidio commesso sui monti in Sardegna, nel sud della Sardegna. Questo omicidio porta a una condanna lampo di Beniamino Zuncheddu. Questa è una storia vera, forse dobbiamo